0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.

0: E dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Prima Radio Digital. Prima

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 9 giugno si festeggia San Primo e San Efrem. Il proverbio del giorno è: c'è chi semina e chi miete. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, grazie alla carica del sestile Marte Urano che vi rende più brillanti, saprete condurre a termine con successo una delicata trattativa d'affari. In amore cercate di mettervi nei panni dell'altro che a volte si smarrisce nei vostri silenzi.
2: Toro, un viaggio professionale vi offrirà diversi spunti di arricchimento personale mettendovi in contatto con usi e costumi diversi dai vostri. Sul lavoro, fra amici, nella vita di coppia, applausi e consensi arrivano inattesi e piacevolissimi.
1: Gemelli, il sole nel vostro segno bersaglia la luna. Tenete lontani il pessimismo e la sfiducia. Non è il momento di confondere i vostri obiettivi. Nel privato evitate di esprimere giudizi non richiesti. Lasciate che due amici si chiariscano da soli.
2: Cancro, una grande determinazione vi scorterà nella conquista di nuovi spazi amorosi e lavorativi. Con il trigono della luna nulla potrà fermarvi. Grazie alla disponibilità che dimostrate, una bella amicizia riuscirà ulteriormente a consolidarsi.
1: Leone, girano voci di corridoio che vi mettono in agitazione. Prima di dar loro credito e condizionare le vostre azioni, sarebbe preferibile verificarle. Sul lavoro meglio rimandare un progetto molto impegnativo. Vi sentite ancora in fase di rodaggio.
2: Vergine, opposta al vostro segno, la luna affievolisce le energie e contrasta la fiducia. Facile che al loro posto subentri una blanda sensazione di incertezza. Avete molto da fare per voi stessi e per chi vi è vicino, quindi non arrendetevi al disfattismo.
1: Bilancia, le cose hanno preso a girare vorticosamente intorno a voi in questi giorni, ma non siete certo i tipi che si lasciano cogliere alla sprovvista. Buone notizie da un amico lontano, riflettete sulla possibilità di fargli visita entro breve tempo.
2: Scorpione, desiderosi di divertirvi, tenderete ad essere un po' insofferenti se qualcuno nel vostro gruppo proverà ad opporsi o non si lascerà trascinare. Potrete instaurare rapporti positivi con chi avvicinerete per la prima volta grazie al vostro sorriso.
1: Sagittario, la cosa più saggia da fare in questa giornata di fine primavera è evitare le situazioni conflittuali al lavoro, in famiglia e con gli amici. Attenzione a non farvi uscire di bocca parole delle quali, a mente lucida, potreste poi pentirvi.
2: Capricorno, in sestile a Plutone e congiunta a Nettuno, la luna in Pesci preannuncia una giornata scintillante e ricca di occasioni decisamente fortunate. L'ideale sarebbe organizzare una cena o una piacevole uscita fra amici, senza pensarci troppo.
1: Acquario, siete concentrati sulle questioni che riguardano il denaro. Chi vi è intorno sbuffa perché non ne può più di conti, di affari, di cifre. Sul lavoro avete stabilito un certo modo di agire e ora attendete fiduciosi che arrivino i risultati.
2: Pesci, parcheggiata nel vostro segno, la luna disarmonica al sole e a Marte deve sudare sette camicie per riuscire a non sperperare i suoi influssi. Non agite di impulso, le decisioni prese senza riflettere potrebbero non rilevarsi quelle azzeccate.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 9 giugno si festeggia San Primo e San Efrem. Il proverbio del giorno è c'è chi semina e chi miete. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, grazie alla carica del sestile Marte Urano che vi rende più brillanti, saprete condurre a termine con successo una delicata trattativa d'affari. In amore cercate di mettervi nei panni dell'altro che a volte si smarrisce nei vostri silenzi.
2: Toro, un viaggio professionale vi offrirà diversi spunti di arricchimento personale mettendovi in contatto con usi e costumi diversi dai vostri. Sul lavoro, fra amici, nella vita di coppia, applausi e consensi arrivano inattesi e piacevolissimi.
1: Gemelli, il sole nel vostro segno bersaglia la luna. Tenete lontani il pessimismo e la sfiducia, non è il momento di confondere i vostri obiettivi. Nel privato evitate di esprimere giudizi non richiesti, lasciate che due amici si chiariscano da soli.
2: Cancro, una grande determinazione vi scorterà nella conquista di nuovi spazi amorosi e lavorativi. Con il trigono della luna nulla potrà fermarvi. Grazie alla disponibilità che dimostrate, una bella amicizia riuscirà ulteriormente a consolidarsi.
1: Leone, girano voci di corridoio che vi mettono in agitazione. Prima di dar loro credito e condizionare le vostre azioni, sarebbe preferibile verificarle. Sul lavoro meglio rimandare un progetto molto impegnativo. Vi sentite ancora in fase di rodaggio.
2: Vergine, opposta al vostro segno, la luna affievolisce le energie e contrasta la fiducia. Facile che al loro posto subentri una blanda sensazione di incertezza. Avete molto da fare per voi stessi e per chi vi è vicino, quindi non arrendetevi al disfattismo.
1: Bilancia, le cose hanno preso a girare vorticosamente intorno a voi in questi giorni, ma non siete certo i tipi che si lasciano cogliere alla sprovvista. Buone notizie da un amico lontano, riflettete sulla possibilità di fargli visita entro breve tempo.
2: Scorpione, desiderosi di divertirvi, tenderete ad essere un po' insofferenti se qualcuno nel vostro gruppo proverà ad opporsi o non si lascerà trascinare. Potrete instaurare rapporti positivi con chi avvicinerete per la prima volta grazie al vostro sorriso.
1: Sagittario, la cosa più saggia da fare in questa giornata di fine primavera è evitare le situazioni conflittuali al lavoro, in famiglia e con gli amici. Attenzione a non farvi uscire di bocca parole delle quali, a mente lucida, potreste poi pentirvi.
2: Capricorno, in sestile a Plutone e congiunta a Nettuno, la luna in Pesci preannuncia una giornata scintillante e ricca di occasioni decisamente fortunate. L'ideale sarebbe organizzare una cena o una piacevole uscita fra amici, senza pensarci troppo.
1: Acquario, siete concentrati sulle questioni che riguardano il denaro. Chi vi è intorno sbuffa perché non ne può più di conti, di affari, di cifre. Sul lavoro avete stabilito un certo modo di agire e ora attendete fiduciosi che arrivino i risultati.
2: Pesci, parcheggiata nel vostro segno, la luna disarmonica al sole e a Marte deve sudare sette camicie per riuscire a non sperperare i suoi influssi. Non agite di impulso, le decisioni prese senza riflettere potrebbero non rilevarsi quelle azzeccate.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Trump tenta di fermare l'escalation tra Israele e Iran mentre la tregua resta fragile. Nuovi bombardamenti russi sull'Ucraina con vittime e feriti nel Kharkiv. Ballottaggi amministrativi tra i capoluoghi al centro-destra e tre al centro-sinistra. Affluenza in forte calo. Intesa San Paolo lancia un'offerta da oltre 30 miliardi per Monte dei Paschi di Siena. Il senatore Francesco Silvestro indagato per violenza sessuale. Tragedia sulle strade della Sardegna con un giovane di 25 anni morto in uno scontro frontale. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. La tregua in Medio Oriente resta appesa ad un filo. Donald Trump è intervenuto nuovamente per cercare di evitare una ripresa delle ostilità tra Israele e Iran, invitando entrambe le parti a cessare immediatamente il fuoco. Il presidente americano ha avuto un nuovo colloquio con Benjamin Netanyahu, mentre alle Nazioni Unite è attesa una riunione del Consiglio di Sicurezza dedicata alle sanzioni contro Teheran. Intanto il ministro israeliano della Sicurezza Nazionale Ben-Gvir risulta indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia che ipotizza i reati di tortura e sequestro di persona. Sul fronte ucraino invece nuovi raid russi hanno causato 4 morti e 10 feriti nella regione di Kharkiv, mentre la NATO ha abbattuto un drone nei cieli della Lettonia.
2: E vediamo in Italia, si chiude in perfetta parità la sfida dei ballottaggi amministrativi nei 6 capoluoghi chiamati al voto. 3 città vanno al centro-destra, che conquista Arezzo, Lecco e Macerata, mentre il centro-sinistra si impone ad Agrigento, Chieti e Trani. A Vigevano conferma per il candidato sostenuto dal centrodestra, il dato che emerge con maggiore evidenza è però quello dell'affluenza, ferma al 52%, oltre 8 punti meno rispetto al primo turno, un segnale che conferma il crescente distacco degli elettori dalle consultazioni amministrative.
1: Colpo di scena nel panorama bancario italiano, Intesa San Paolo ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi di euro su Monte dei Paschi di Siena. L'operazione coinvolge indirettamente anche Mediobanca e Generali e si inserisce nel più ampio riassetto del sistema bancario nazionale. Il progetto è stato sviluppato insieme a Unipol e BPER. Il governo ha dichiarato di prendere atto dell'iniziativa, mentre la reazione dei mercati è stata positiva, con il titolo premiato dagli investitori.
2: Prosegue il caso che coinvolge il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. Il parlamentare risulta indagato per violenza sessuale dopo la denuncia presentata da un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio del 2025. Nel fascicolo compare anche il nome di un carabinieri che avrebbe organizzato l'incontro tra i due. Oggi il presidente del Senato, Ignazio La Russa, avvierà una istruttoria interna per verificare gli aspetti istituzionali della vicenda.
1: La coppia formata da Nicole Minetti e Roberto Cipriani passa d'attacco sul piano giudiziario. Sono state infatti avviate 2 azioni legali, una negli Stati Uniti e una in Italia, nei confronti del Fatto Quotidiano e della RAI. Le richieste di risarcimento riguardano sia il presunto danno reputazionale, sia quello economico arrecato alle attività imprenditoriali della coppia. Il valore complessivo delle 2 cause ammonta a 220 milioni di euro.
2: Tragico incidente stradale nel Cagliaritano. Un giovane di 25 anni ha perso la vita in uno scontro frontale avvenuto lungo la strada 17 nei pressi della frazione di Podere Magnaboschi, nel territorio di San Luri. L'impatto tra 2 automobili è stato violentissimo, per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Ferito l'altro conducente, un uomo di 45 anni residente a Serramanna, trasportato in ospedale in codice giallo. Le forze dell'ordine stanno lavorando per chiarire la dinamica dell'incidente.
1: E in chiusura allo sport, Jannik Sinner si sottoporrà oggi agli ultimi controlli medici dopo il malore che ha condizionato il suo percorso al Roland Garros. Gli esami dovranno chiarire definitivamente le cause del problema fisico e consentire al numero 1 del mondo di programmare il rientro in vista di Wimbledon. Intanto, negli Stati Uniti, Donald Trump è stato accolto da una pioggia di fischi al Madison Square Garden di New York durante gara 3 delle Finals NBA, uno degli eventi sportivi più attesi dell'anno. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 7:04.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 9 giugno si festeggia San Primo e San Efrem. Il proverbio del giorno è «C'è chi semina e chi miete». Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, grazie alla carica del sestile Marte Urano che vi rende più brillanti, saprete condurre a termine con successo una delicata trattativa d'affari. In amore cercate di mettervi nei panni dell'altro che a volte si smarrisce nei vostri silenzi.
2: Toro, un viaggio professionale vi offrirà diversi spunti di arricchimento personale mettendovi in contatto con usi e costumi diversi dai vostri. Sul lavoro, fra amici, nella vita di coppia, applausi e consensi arrivano inattesi e piacevolissimi.
1: Gemelli, il sole nel vostro segno bersaglia la luna. Tenete lontani il pessimismo e la sfiducia. Non è il momento di confondere i vostri obiettivi. Nel privato evitate di esprimere giudizi non richiesti. Lasciate che due amici si chiariscano da soli.
2: Cancro, una grande determinazione vi scorterà nella conquista di nuovi spazi amorosi e lavorativi. Con il trigono della luna nulla potrà fermarvi. Grazie alla disponibilità che dimostrate, una bella amicizia riuscirà ulteriormente a consolidarsi.
1: Leone, girano voci di corridoio che vi mettono in agitazione. Prima di dar loro credito e condizionare le vostre azioni, sarebbe preferibile verificarle. Sul lavoro meglio rimandare un progetto molto impegnativo. Vi sentite ancora in fase di rodaggio.
2: Vergine, opposta al vostro segno, la luna affievolisce le energie e contrasta la fiducia. Facile che al loro posto subentri una blanda sensazione di incertezza. Avete molto da fare per voi stessi e per chi vi è vicino, quindi non arrendetevi al disfattismo.
1: Bilancia, le cose hanno preso a girare vorticosamente intorno a voi in questi giorni, ma non siete certo i tipi che si lasciano cogliere alla sprovvista. Buone notizie da un amico lontano, riflettete sulla possibilità di fargli visita entro breve tempo.
2: Scorpione, desiderosi di divertirvi, tenderete ad essere un po' insofferenti se qualcuno nel vostro gruppo proverà ad opporsi o non si lascerà trascinare. Potrete instaurare rapporti positivi con chi avvicinerete per la prima volta grazie al vostro sorriso.
1: Sagittario, la cosa più saggia da fare in questa giornata di fine primavera è evitare le situazioni conflittuali al lavoro, in famiglia e con gli amici. Attenzione a non farvi uscire di bocca parole delle quali, a mente lucida, potreste poi pentirvi.
2: Capricorno, in sestile a Plutone e congiunta a Nettuno, la luna in Pesci preannuncia una giornata scintillante e ricca di occasioni decisamente fortunate. L'ideale sarebbe organizzare una cena o una piacevole uscita fra amici, senza pensarci troppo.
1: Acquario, siete concentrati sulle questioni che riguardano il denaro. Chi vi è intorno sbuffa perché non ne può più di conti, di affari, di cifre. Sul lavoro avete stabilito un certo modo di agire e ora attendete fiduciosi che arrivino i risultati.
2: Pesci, parcheggiata nel vostro segno, la luna disarmonica al sole e a Marte deve sudare sette camicie per riuscire a non sperperare i suoi influssi. Non agite di impulso, le decisioni prese senza riflettere potrebbero non rilevarsi quelle azzeccate.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Martedì amici e puntuali, noi arriviamo con Radio Web, sintonizzati se ci state seguendo dalla radio o connessi se in questo momento siete all'ascolto dal vostro dispositivo preferito, che potrebbe essere anche uno smartphone o un computer desktop. Noi siamo pronti per partire perché anche oggi abbiamo tante notizie interessanti. Quest'oggi vogliamo aprire subito una parentesi o una finestra, come volete voi, su Anthropic e sul suo valore, perché è qualcosa di incredibile, amici, sentite un po'. Ha ottenuto altri 65 miliardi di dollari dall'ultimo round di finanziamenti, ed ora l'azienda guidata da Dario Amodei avrebbe raggiunto una valutazione di mercato che, attenzione, udite udite, pari a 965 miliardi di dollari, superando OpenAI che vale invece 852 miliardi di dollari. Oh, ma dico, sentite che cifre girano attorno a queste aziende, naturalmente, che fanno innovazione, queste aziende che producono intelligenza artificiale, fra virgolette, producono, oramai c'è, si sta perfezionando tutto il meccanismo. Un annuncio che è arrivato contemporaneamente al lancio del modello Claude Opus 4.8, quello, diciamo, come scoperto pochi giorni fa, dove Anthropic ha confermato il rilascio pubblico anche di Claude Mythos per i prossimi giorni. Anthropic, dicevo, è stata fondata molto giovane, nel 2021, da 7 ex dipendenti di OpenAI, tra cui i fratelli Dario e Daniela Amodei, CEO e presidente. Quindi, grazie al successo ottenuto con i modelli cloud e i tool dedicati alla programmazione, l'azienda californiana ha superato il diretto concorrente. Quindi lo scontro con il governo americano, beh, poteva avere ripercussioni negative, invece allo stato attuale ha portato dei vantaggi e forse anche inattesi. E continua Radio Web, amici, sapete che siamo sempre molto sensibili a quelle che sono le problematiche legate alla sicurezza, perché qui ogni giorno se ne scopre una. Gli esperti di Microsoft che hanno identificato una campagna di cryptojacking che sfrutta i chatbot di intelligenza artificiale per convincere gli utenti a scaricare un software infetto, oltre alla tradizionale tecnica del SEO poisoning. I cybercriminali stabiliscono anche un accesso remoto persistente per rubare dati o installare, diciamo, dei ransomware. Lo scopo di questo cryptojacking è sfruttare le risorse del computer, le GPU, in particolare per il mining delle criptovalute, ovviamente questa all'insaputa delle vittime. I

0: Cybercriminali sfruttano principalmente la tecnica del posizionamento SEO per manipolare i risultati delle ricerche. Quindi quando l'utente cerca magari dei tool, diciamo così, popolari come potrebbero essere K-Lite, Codec Pack, Display Driver, ecco, finisce su questi siti fasulli che hanno un design, diciamo, molto molto simile a quello dei siti legittimi. In alcuni casi, diciamo, questi siti sono presenti anche nelle risposte dei chatbot, quindi il cosiddetto avvelenamento dei risultati delle ricerche, che è stato esteso anche a questi modelli. Microsoft, pensate che già ha identificato oltre 150 domini, quindi cliccando sul pulsante di download viene scaricato un archivio zip che poi contiene l'eseguibile legittimo del tool e una DLL autorun, e a questo punto, beh, il gioco è fatto. Quindi attenzione amici, fate sempre molta attenzione. E andiamo ancora avanti, si parla di investimenti amici, e in questi giorni la Commissione Europea dovrebbe annunciare il Chips Act 2.0. Secondo il documento, che è stato anche visto dalla Reuters, l'obiettivo è aggiornare la prima versione del piano con investimenti di 120 miliardi di euro che sono pubblici e privati, e tutto questo entro il 2035. L'obiettivo principale è quello di incrementare la domanda interna di chip. Ecco, sarebbero previsti anche degli obblighi per i produttori. L'European Chips Act, che è stata approvata lo scorso 25 luglio 2023, è in vigore già dal 21 di settembre 2023, prevede una serie di iniziative per ridurre la dipendenza da Cina e Stati Uniti nel mercato dei semiconduttori, tra cui anche i nuovi aiuti di Stato. Obiettivo principale proprio era quello di incrementare la capacità produttiva per poter raggiungere una quota almeno del 20% del mercato, questo entro il 2030, attraverso investimenti, diciamo, pubblici e privati per 43 miliardi di euro. Beh, dicevo, questo traguardo rimarrà comunque un sogno, perché a distanza di quasi 3 anni in Europa viene prodotto meno del 10% dei chip. Il piano originario comunque è fallito per diversi motivi, tra cui la decisione di Intel di non costruire più fabbriche in Germania e Polonia. E quindi con il Chips Act 2.0, che dovrebbe essere presentato, diciamo, in questi giorni, si prevedono investimenti per 120 miliardi di euro, ecco, un quarto della somma finanziata da Commissione Europea, Stati membri e privati, che dovrebbe essere utilizzata per la costruzione di una fabbrica, diciamo, per chip, per ora a 3 nanometri. E andiamo ancora avanti, questa notizia che verte ancora su quella che è la sicurezza e soprattutto il consiglio di non abbassare mai la guardia, amici, perché i ricercatori di Push Security avrebbero scoperto una nuova variante dell'attacco ClickFix, che sfrutta la condivisione delle conversazioni di ChatGPT per distribuire malware per Windows e Mac. La campagna LLM Share, più avanzata, diciamo, delle precedenti, in quanto è stato creato proprio un sito che è un clone di OpenAI attraverso la funzionalità di generazione del codice del chatbot. Quando gli utenti quindi cercano ChatGPT, vengono mostrate le risposte del chatbot nei risultati delle ricerche. Quindi per ottenere una maggiore visibilità sono state sfruttate delle tecniche di posizionamento SEO e malwartizing. Gli utenti quindi vedono gli URL delle conversazioni condivise, quindi credono che la fonte sia quella legittima, e invece dei comandi per l'installazione dell'applicazione di ChatGPT, come nel, diciamo, tradizionale attacco ClickFix, le vittime vedono una pagina che segnala un problema tecnico, il sito magari non disponibile per accesso di traffico. Devono quindi scaricare la versione desktop cliccando sul pulsante di download. La pagina web è stata creata con ChatGPT. Nella parte superiore c'è un link che permette di vedere il codice sorgente, diciamo HTML e CSS. Quindi se l'utente, ecco, clicca sul pulsante, viene aperta una pagina con un design del tutto simile a quella legittima di OpenAI e 2 pulsanti per poter scaricare le versioni Windows e quella di Mac dall'applicazione desktop e i relativi eseguibili, che sono, dicevo, in realtà degli InfoStellar. Quello per Windows non è stato analizzato, quello per Mac è Odyssey Stellar, che è un, diciamo, un fork del famigerato Atomic Stellar, come hanno scoperto i ricercatori della Malwarebytes. Ecco, diciamo pure che il malware può rubare password, keychain, sessioni Telegram e dati da browser basati su Chromium. Effetto inoltre la scansione, diciamo, delle directory per trovare i file delle wallet e delle criptovalute, e sostituisce le versioni legittime con quelle infette, che poi di fatto, ecco, cosa fanno? Catturano password e a questo punto, una volta fatto questo gioco, come si dice, il computer è loro. Volato via anche quest'oggi, martedì, il nostro appuntamento con Radio Web è tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ci fermiamo qua, io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda ritorneremo insieme come sempre all'appuntamento che viene rinnovato domani alla solita ora. Vi aspetto su questa radio.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
3: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
4: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
5: Hey! Listen up, y'all! This room's a mama! Hit it!

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 9 giugno si festeggia San Primo e San Efrem. Il proverbio del giorno è: c'è chi semina e chi miete. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, grazie alla carica del sestile Marte Urano che vi rende più brillanti, saprete condurre a termine con successo una delicata trattativa d'affari. In amore cercate di mettervi nei panni dell'altro, che a volte si smarrisce nei vostri silenzi.
2: Toro, un viaggio professionale vi offrirà diversi spunti di arricchimento personale, mettendovi in contatto con usi e costumi diversi dai vostri. Sul lavoro, fra amici, nella vita di coppia, applausi e consensi arrivano inattesi e piacevolissimi.
1: Gemelli, il sole nel vostro segno bersaglia la luna. Tenete lontano il pessimismo e la sfiducia. Non è il momento di confondere i vostri obiettivi. Nel privato evitate di esprimere giudizi non richiesti. Lasciate che due amici si chiariscano da soli.
2: Cancro, una grande determinazione vi scorterà nella conquista di nuovi spazi amorosi e lavorativi. Con il trigono della luna nulla potrà fermarvi. Grazie alla disponibilità che dimostrate, una bella amicizia riuscirà ulteriormente a consolidarsi.
1: Leone, girano voci di corridoio che vi mettono in agitazione. Prima di dar loro credito e condizionare le vostre azioni, sarebbe preferibile verificarle. Sul lavoro è meglio rimandare un progetto molto impegnativo. Vi sentite ancora in fase di rodaggio.
2: Vergine, opposta al vostro segno, la luna affievolisce le energie e contrasta la fiducia. Facile che al loro posto subentri una blanda sensazione di incertezza. Avete molto da fare per voi stessi e per chi vi è vicino, quindi non arrendetevi al disfattismo.
1: Bilancia, le cose hanno preso a girare vorticosamente intorno a voi in questi giorni, ma non siete certo i tipi che si lasciano cogliere alla sprovvista. Buone notizie da un amico lontano, riflettete sulla possibilità di fargli visita entro breve tempo.
2: Scorpione, desiderosi di divertirvi, tenderete ad essere un po' insofferenti se qualcuno nel vostro gruppo proverà ad opporsi o non si lascerà trascinare. Potrete instaurare rapporti positivi con chi avvicinerete per la prima volta grazie al vostro sorriso.
1: Sagittario, la cosa più saggia da fare in questa giornata di fine primavera è evitare le situazioni conflittuali al lavoro, in famiglia e con gli amici. Attenzione a non farvi uscire di bocca parole delle quali, a mente lucida, potreste poi pentirvi.
2: Capricorno, in sestile a Plutone e congiunta a Nettuno, la luna in Pesci preannuncia una giornata scintillante e ricca di occasioni decisamente fortunate. L'ideale sarebbe organizzare una cena o una piacevole uscita fra amici, senza pensarci troppo.
1: Acquario, siete concentrati sulle questioni che riguardano il denaro. Chi vi è intorno sbuffa perché non ne può più di conti, di affari, di cifre. Sul lavoro avete stabilito un certo modo di agire e ora attendete fiduciosi che arrivino i risultati.
2: Pesci, parcheggiata nel vostro segno, la luna disarmonica al sole e a Marte deve sudare sette camicie per riuscire a non sperperare i suoi influssi. Non agite di impulso, le decisioni prese senza riflettere potrebbero non rilevarsi quelle azzeccate.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

Trump tenta di fermare l'escalation tra Israele e Iran mentre la tregua resta fragile. Nuovi bombardamenti russi sull'Ucraina con vittime e feriti nel Kharkiv. Ballottaggi amministrativi tra i capoluoghi del centro-destra e tre al centro-sinistra. Affluenza in forte calo. Intesa San Paolo lancia un'offerta da oltre 30 miliardi per Monte dei Paschi di Siena. Il senatore Francesco Silvestro indagato per violenza sessuale. Tragedia sulle strade della Sardegna con un giovane di 25 anni morto in uno scontro frontale. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. La tregua in Medio Oriente resta appesa ad un filo. Donald Trump è intervenuto nuovamente per cercare di evitare una ripresa delle ostilità tra Israele e Iran, invitando entrambe le parti a cessare immediatamente il fuoco. Il presidente americano ha avuto un nuovo colloquio con Benjamin Netanyahu, mentre alle Nazioni Unite è attesa una riunione del Consiglio di Sicurezza dedicata alle sanzioni contro Teheran. Intanto il ministro israeliano della Sicurezza Nazionale, Ben-Gvir, risulta indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia che ipotizza i reati di tortura e sequestro di persona. Sul fronte ucraino invece nuovi raid russi hanno causato 4 morti e 10 feriti nella regione di Kharkiv, mentre la NATO ha abbattuto un drone nei cieli della Lettonia.
2: E veniamo in Italia. Si chiude in perfetta parità la sfida dei ballottaggi amministrativi nei 6 capoluoghi chiamati al voto. 3 città vanno al centrodestra, che conquista Arezzo, Lecco e Macerata, mentre il centrosinistra si impone ad Agrigento, Chieti e Trani. A Vigevano conferma per il candidato sostenuto dal centrodestra. Il dato che emerge con maggiore evidenza è però quello dell'affluenza, ferma al 52%, oltre 8 punti meno rispetto al primo turno, un segnale che conferma il crescente distacco degli elettori dalle consultazioni amministrative.
1: Colpo di scena nel panorama bancario italiano: Intesa San Paolo ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi di euro sul Monte dei Paschi di Siena. L'operazione coinvolge indirettamente anche Mediobanca e Generali e si inserisce nel più ampio riassetto del sistema bancario nazionale. Il progetto è stato sviluppato insieme a Unipol e BPER. Il governo ha dichiarato di prendere atto dell'iniziativa, mentre la reazione dei mercati è stata positiva, con il titolo premiato dagli investitori.
2: Prosegue il caso che coinvolge il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. Il parlamentare risulta indagato per violenza sessuale dopo la denuncia presentata da un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio del 2025. Nel fascicolo compare anche il nome di un carabiniere che avrebbe organizzato l'incontro tra i due. Oggi il presidente del Senato, Ignazio La Russa, avvierà una istruttoria interna per verificare gli aspetti istituzionali della vicenda.
1: La coppia formata da Nicole Minetti e Roberto Cipriani passa all'attacco sul piano giudiziario. Sono state infatti avviate 2 azioni legali, una negli Stati Uniti e una in Italia, nei confronti del Fatto Quotidiano e della RAI. Le richieste di risarcimento riguardano sia il presunto danno reputazionale, sia quello economico arrecato alle attività imprenditoriali della coppia. Il valore complessivo delle 2 cause ammonta a 220 milioni di euro.
2: Tragico incidente stradale nel Cagliaritano: un giovane di 25 anni ha perso la vita in uno scontro frontale avvenuto lungo la strada 17 nei pressi della frazione di Podere Magnaboschi, nel territorio di San Luri. L'impatto tra 2 automobili è stato violentissimo e per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Ferito l'altro conducente, un uomo di 45 anni residente a Serramanna, trasportato in ospedale in codice giallo. Le forze dell'ordine stanno lavorando per chiarire la dinamica dell'incidente.
1: La pagina sportiva: Jannik Sinner si sottoporrà oggi agli ultimi controlli medici dopo il malore che ha condizionato il suo percorso al Roland Garros. Gli esami dovranno chiarire definitivamente le cause del problema fisico e consentire al numero 1 del mondo di programmare il rientro in vista di Wimbledon. Intanto nel basket, NBA, Knicks steccano in gara 3 delle Finals al Madison Square Garden di New York, permettendo a San Antonio Spurs di accorciare sull'1-2. Alla squadra di casa non basta la presenza di Trump, fischiato sonoramente quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno americano. È tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 8:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da maggiore instabilità sulle aree vicine all'arco alpino centro-orientale, dove la nuvolosità risulterà più compatta e associata a rovesci e temporali localmente intensi. Con il passare delle ore i fenomeni interesseranno, seppur in forma più attenuata, anche parte delle pianure della Lombardia e del Triveneto, mentre lungo l'arco alpino orientale tenderanno ad intensificarsi. Sul resto del settentrione prevarranno invece condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Lungo la costa ligure saranno possibili foschie e locali banchi di nebbia nelle prime ore del mattino e nuovamente in serata. Al centro e sulla Sardegna il tempo si manterrà generalmente stabile e soleggiato. I cieli saranno sereni o poco nuvolosi con qualche addensamento in più lungo la dorsale appenninica centrale. Possibili foschie e nebbie nelle ore più fresche della giornata lungo le coste tirreniche di Toscana e Lazio. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni. Nelle ore pomeridiane si svilupperà però nubi più consistenti sulle zone montuose al confine tra Basilicata meridionale, Puglia e Calabria, oltre che sui rilievi della Calabria ionica, dove non si escludono locali piovaschi e temporali. Anche lungo le coste campane potranno formarsi foschie e banchi di nebbia al mattino e nelle ore serali. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree alpine, sulla Lombardia settentrionale, sul Triveneto e sull'Emilia Romagna orientale e lungo le coste adriatiche centrali. In lieve diminuzione invece sull'Appennino tosco emiliano, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno nelle zone di confine tra Piemonte e Liguria, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, mentre aumenteranno sulle regioni adriatiche e soprattutto sulla Sicilia occidentale e poche variazioni sul resto del paese. I venti saranno inizialmente deboli con tendenza a rinforzare dai quadranti meridionali sulla Liguria e da sud-ovest sulla Toscana per poi attenuarsi nuovamente in serata. Altrove soffieranno deboli o a regime di brezza. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi i bacini nord-occidentali, mentre i mari occidentali e il Tirreno centro-settentrionale si presenteranno mossi. Gli altri mari risulteranno tra quasi calmi e poco mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà ad aumentare ulteriormente. I mari nord-occidentali diverranno localmente agitati, mentre i mari occidentali e il Tirreno centro-settentrionale passeranno a condizioni di mare molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 9 giugno si festeggia San Primo e San Efrem. Il proverbio del giorno è c'è chi semina e chi miete. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, grazie alla carica del sestile Marte Urano che vi rende più brillanti, saprete condurre a termine con successo una delicata trattativa d'affari. In amore cercate di mettervi nei panni dell'altro che a volte si smarrisce nei vostri silenzi.
2: Toro, un viaggio professionale vi offrirà diversi spunti di arricchimento personale mettendovi in contatto con usi e costumi diversi dai vostri. Sul lavoro, fra amici, nella vita di coppia, applausi e consensi arrivano inattesi e piacevolissimi.
1: Gemelli, il sole nel vostro segno bersaglia la luna. Tenete lontani il pessimismo e la sfiducia. Non è il momento di confondere i vostri obiettivi. Nel privato evitate di esprimere giudizi non richiesti. Lasciate che due amici si chiariscano da soli.
2: Cancro, una grande determinazione vi scorterà nella conquista di nuovi spazi amorosi e lavorativi. Con il trigono della luna nulla potrà fermarvi. Grazie alla disponibilità che dimostrate, una bella amicizia riuscirà ulteriormente a consolidarsi.
1: Leone, girano voci di corridoio che vi mettono in agitazione. Prima di dar loro credito e condizionare le vostre azioni, sarebbe preferibile verificarle. Sul lavoro meglio rimandare un progetto molto impegnativo. Vi sentite ancora in fase di rodaggio.
2: Vergine, opposta al vostro segno, la luna affievolisce le energie e contrasta la fiducia. Facile che al loro posto subentri una blanda sensazione di incertezza. Avete molto da fare per voi stessi e per chi vi è vicino, quindi non arrendetevi al disfattismo.
1: Bilancia, le cose hanno preso a girare vorticosamente intorno a voi in questi giorni, ma non siete certo i tipi che si lasciano cogliere alla sprovvista. Buone notizie da un amico lontano, riflettete sulla possibilità di fargli visita entro breve tempo.
2: Scorpione, desiderosi di divertirvi, tenderete ad essere un po' insofferenti se qualcuno nel vostro gruppo proverà ad opporsi o non si lascerà trascinare. Potrete instaurare rapporti positivi con chi avvicinerete per la prima volta grazie al vostro sorriso.
1: Sagittario, la cosa più saggia da fare in questa giornata di fine primavera è evitare le situazioni conflittuali al lavoro, in famiglia e con gli amici. Attenzione a non farvi uscire di bocca parole delle quali, a mente lucida, potreste poi pentirvi.
2: Capricorno, in sestile a Plutone e congiunta a Nettuno, la luna in Pesci preannuncia una giornata scintillante e ricca di occasioni decisamente fortunate. L'ideale sarebbe organizzare una cena o una piacevole uscita fra amici, senza pensarci troppo.
1: Acquario, siete concentrati sulle questioni che riguardano il denaro. Chi vi è intorno sbuffa perché non ne può più di conti, di affari, di cifre. Sul lavoro avete stabilito un certo modo di agire e ora attendete fiduciosi che arrivino i risultati.
2: Pesci, parcheggiata nel vostro segno, la luna disarmonica al sole e a Marte deve sudare sette camicie per riuscire a non sperperare i suoi influssi. Non agite di impulso, le decisioni prese senza riflettere potrebbero non rilevarsi quelle azzeccate.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dopo le fiammate delle scorse ore torna ad allentarsi la tensione nel Golfo. Intanto la Procura di Roma, nell'ambito della vicenda Flotilla, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza israeliano Itamar Ben-Gvir. Lui insulta l'Italia. Pareggio tra destra e sinistra e ballottaggi delle amministrative, almeno per i 6 capoluoghi di provincia. Poi la cronaca e lo sport, tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Dopo le fiammate delle scorse ore torna ad allentarsi la tensione nel Golfo. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha spiegato che attualmente il fuoco è cessato perché dopo aver colpito il regime terroristico di Teheran esso ha smesso di attaccarci. Israele, ha aggiunto Netanyahu, ha il pieno diritto all'autodifesa e lo eserciterà ogni volta che sarà necessario. Intanto la Procura di Roma, nell'ambito della vicenda Flottiglia, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza israeliano Itamar Ben-Gvir, che rivolse parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Ben-Gvir è indagato per sequestro di persona e tortura. Il ministro israeliano insulta l'Italia, il paese dello stivale, dice, è diventato quello delle ciabatte, non mi faccio intimorire. Veniamo in Italia adesso, complimenti, auguri di buon lavoro a tutti i sindaci eletti nei ballottaggi di ogni schieramento, lo afferma sui social Giorgia Meloni. I risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori, aggiunge la premier, avanti così con serietà e concretezza. Dati definitivi, tuttavia, emerge un sostanziale pareggio, almeno per quanto riguarda i 6 capoluoghi dove si è tornato al voto per il secondo turno. Il centrodestra si impone ad Arezzo con Marcello Comanducci, a Lecco con Filippo Boscagli e a Macerata con Sandro Parcaroli. Il centro-sinistra vince a Chieti con Giovanni Legnini, a Trani con Marco Galiano e ad Agrigento con Michele Sodano. In totale, in 50 dei 118 comuni con più di 15.000 abitanti al voto per le amministrative 2026, il sindaco eletto al primo turno al ballottaggio di centro-sinistra, in 40 e di centrodestra, in 28 è un candidato civico o espressione di altri partiti. Gli uscenti erano invece 59 di centro-sinistra, 42 di centrodestra e 17 civici o di altri partiti. Emblematica anche la sfida di Viareggio, dove al termine di un lungo testa a testa e con uno scarto di un centinaio di voti, Sara Grilli, civica sostenuta anche dal centrodestra, ha vinto sulla candidata di centrosinistra Federica Maineri. Per Grilli una rivincita personale dopo essere stata espulsa dal PD nel 2022. Lo sport e il tennis. Jannik Sinner si è sottoposto ad una serie di accertamenti medici all'ospedale San Raffaele di Milano dopo il malore che lo ha condizionato nel suo percorso al Roland Garros. Il servizio della redazione.
2: Il numero uno del tennis mondiale sta cercando di individuare le cause del problema fisico accusato durante il match contro Cerundolo. Secondo le prime informazioni non sarebbero emerse situazioni preoccupanti, ma il tennista potrebbe effettuare ulteriori controlli nei prossimi giorni. Sinner ha già deciso di rinunciare ai tornei di Halle del Queens e punta a tornare in campo per preparare al meglio Wimbledon con la ripresa degli allenamenti fissato a Monte Carlo.
1: Il calcio, all'età di 40 anni quasi compiuti, Oliver Giroud ha prolungato di 12 mesi il suo contratto con il Lille, miglior marcatore di sempre per la Francia con 57 gol. L'ex attaccante di Arsenal, Chelsea e Milan è stato prolifico anche nell'ultima stagione in Ligue 1 e in Europa League. Con Giroud il Lille giocherà la prossima Champions League grazie al terzo posto in campionato. In panchina ci sarà Davide Ancelotti, 37enne figlio di Carlo. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: di Napoli. Sulla 1 Roma-Napoli code a tratti tra Casoria e Asse Mediano verso Roma. Traffico intenso anche sulla tangenziale di Napoli. Code tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli e in direzione di Capodichino tra Vomero e Capodimonte. Intenso il traffico sul nodo autostradale di Salerno con code sulla A2 del Mediterraneo tra Baronissi e Fratte verso Salerno. Proseguono i lavori sul raccordo autostradale Salerno-Avellino con riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra Fisciano e Solofra. Possibile la formazione di rallentamenti. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da maggiore instabilità sulle aree vicine all'arco alpino centro-orientale, dove la nuvolosità risulterà più compatta e associata a rovesci e temporali localmente intensi. Con il passare delle ore i fenomeni interesseranno, seppur in forma più attenuata, anche parte delle pianure della Lombardia e del Triveneto, mentre lungo l'arco alpino orientale tenderanno ad intensificarsi. Sul resto del settentrione prevarranno invece condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Lungo la costa ligure saranno possibili foschie e locali banchi di nebbia nelle prime ore del mattino e nuovamente in serata. Al centro e sulla Sardegna il tempo si manterrà generalmente stabile e soleggiato. I cieli saranno sereni o poco nuvolosi con qualche addensamento in più lungo la dorsale appenninica centrale. Possibili foschie e nebbie nelle ore più fresche della giornata lungo le coste tirreniche di Toscana e Lazio. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni. Nelle ore pomeridiane si svilupperà però nubi più consistenti sulle zone montuose al confine tra Basilicata meridionale, Puglia e Calabria, oltre che sui rilievi della Calabria ionica, dove non si escludono locali piovaschi e temporali. Anche lungo le coste campane potranno formarsi foschie e banchi di nebbia al mattino e nelle ore serali. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree alpine, sulla Lombardia settentrionale, sul Triveneto e sull'Emilia Romagna orientale e lungo le coste adriatiche centrali. In lieve diminuzione invece sull'Appennino tosco emiliano, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno nelle zone di confine tra Piemonte e Liguria, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, mentre aumenteranno sulle regioni adriatiche e soprattutto sulla Sicilia occidentale e poche variazioni sul resto del paese. I venti saranno inizialmente deboli con tendenza a rinforzare dai quadranti meridionali sulla Liguria e da sud-ovest sulla Toscana per poi attenuarsi nuovamente in serata. Altrove soffieranno deboli o a regime di brezza. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi i bacini nord-occidentali, mentre i mari occidentali e il Tirreno centro-settentrionale si presenteranno mossi. Gli altri mari risulteranno tra quasi calmi e poco mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà ad aumentare ulteriormente. I mari nord-occidentali diverranno localmente agitati, mentre i mari occidentali e il Tirreno centro-settentrionale passeranno a condizioni di mare molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 9 giugno si festeggia San Primo e San Efrem. Il proverbio del giorno è c'è chi semina e chi miete. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, grazie alla carica del sestile Marte Urano che vi rende più brillanti, saprete condurre a termine con successo una delicata trattativa d'affari. In amore cercate di mettervi nei panni dell'altro che a volte si smarrisce nei vostri silenzi.
2: Toro, un viaggio professionale vi offrirà diversi spunti di arricchimento personale mettendovi in contatto con usi e costumi diversi dai vostri. Sul lavoro, fra amici, nella vita di coppia, applausi e consensi arrivano inattesi e piacevolissimi.
1: Gemelli, il sole nel vostro segno bersaglia la luna. Tenete lontani il pessimismo e la sfiducia. Non è il momento di confondere i vostri obiettivi. Nel privato evitate di esprimere giudizi non richiesti. Lasciate che due amici si chiariscano da soli.
2: Cancro, una grande determinazione vi scorterà nella conquista di nuovi spazi amorosi e lavorativi. Con il trigono della luna nulla potrà fermarvi. Grazie alla disponibilità che dimostrate, una bella amicizia riuscirà ulteriormente a consolidarsi.
1: Leone, girano voci di corridoio che vi mettono in agitazione. Prima di dar loro credito e condizionare le vostre azioni, sarebbe preferibile verificarle. Sul lavoro meglio rimandare un progetto molto impegnativo. Vi sentite ancora in fase di rodaggio.
2: Vergine, opposta al vostro segno, la luna affievolisce le energie e contrasta la fiducia. Facile che al loro posto subentri una blanda sensazione di incertezza. Avete molto da fare per voi stessi e per chi vi è vicino, quindi non arrendetevi al disfattismo.
1: Bilancia, le cose hanno preso a girare vorticosamente intorno a voi in questi giorni, ma non siete certo i tipi che si lasciano cogliere alla sprovvista. Buone notizie da un amico lontano, riflettete sulla possibilità di fargli visita entro breve tempo.
2: Scorpione, desiderosi di divertirvi, tenderete ad essere un po' insofferenti se qualcuno nel vostro gruppo proverà ad opporsi o non si lascerà trascinare. Potrete instaurare rapporti positivi con chi avvicinerete per la prima volta grazie al vostro sorriso.
1: Sagittario, la cosa più saggia da fare in questa giornata di fine primavera è evitare le situazioni conflittuali al lavoro, in famiglia e con gli amici. Attenzione a non farvi uscire di bocca parole delle quali, a mente lucida, potreste poi pentirvi.
2: Capricorno, in sestile a Plutone e congiunta a Nettuno, la luna in pesci preannuncia una giornata scintillante e ricca di occasioni decisamente fortunate. L'ideale sarebbe organizzare una cena o una piacevole uscita fra amici, senza pensarci troppo.
1: Acquario, siete concentrati sulle questioni che riguardano il denaro. Chi vi è intorno sbuffa perché non ne può più di conti, di affari, di cifre. Sul lavoro avete stabilito un certo modo di agire e ora attendete fiduciosi che arrivino i risultati.
2: Pesci, parcheggiata nel vostro segno, la luna disarmonica al sole e a Marte deve sudare sette camicie per riuscire a non sperperare i suoi influssi. Non agite di impulso, le decisioni prese senza riflettere potrebbero non rilevarsi quelle azzeccate.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
4: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
5: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Dopo le fiammate delle scorse ore torna ad allentarsi la tensione nel Golfo. Fallito dopo anni di preparativi, il progetto militare da miliardi di euro per un caccia franco-tedesco si chiude in perfetta parità. La sfida dei ballottaggi amministrativi nei 6 capoluoghi di provincia, Papaleone, 14esima, incontrato presso l'Annunziatura Apostolica a Madrid, 6 vittime di abuso da parte di membri del clero e della Chiesa in Spagna. Si indaga anche per omicidio nell'inchiesta sulla morte della giudice molisana Francesca Ercolini, trovata senza vita nella sua casa di Pesaro il 26 dicembre 2022. Poi ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Dopo la fiammata delle scorse ore torna ad allentarsi la tensione nel Golfo, il servizio della redazione.
2: La tregua in Medio Oriente resta appesa ad un filo. Donald Trump è intervenuto nuovamente per cercare di evitare una ripresa delle ostilità tra Israele e Iran, invitando entrambe le parti a cessare immediatamente il fuoco. Il presidente americano ha avuto un nuovo colloquio con Benjamin Netanyahu, mentre alle Nazioni Unite è attesa una riunione del Consiglio di Sicurezza dedicata alle sanzioni contro Teheran. Intanto il ministro israeliano della sicurezza nazionale Ben-Gvir risulta indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia che ipotizza i reati di tortura e sequestro di persona.
1: Dopo anni di preparativi, il progetto militare da miliardi di euro per un caccia franco-tedesco è fallito. Secondo fonti governative tedesche, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron sarebbero giunti alla conclusione comune che le aziende Dassault e Airbus non riescono a trovare un accordo sulla costruzione di un aereo da combattimento congiunto. Veniamo in Italia adesso. Si chiude in perfetta parità la sfida dei ballottaggi amministrativi nei 6 capoluoghi di provincia. Il servizio della redazione.
3: 3 città vanno al centrodestra che conquista Arezzo, Lecco e Macerata, mentre il centro-sinistra si impone ad Agrigento, Chieti e Trani. A Vigevano conferma per il candidato sostenuto dal centrodestra. Il dato che emerge con maggiore evidenza è però quello dell'affluenza, ferma al 52%, oltre 8 punti meno rispetto al primo turno, un segnale che conferma il crescente distacco degli elettori dalle consultazioni amministrative.
1: Papa Leone XIV incontrato presso l'Annunziatura Apostolica a Madrid, 6 vittime di abuso da parte di membri del clero e della Chiesa in Spagna, accompagnate da personale ecclesiale impegnato nell'opera di vicinanza alle vittime. Nel corso della conversazione, durata quasi un'ora, ciascuno dei presenti ha offerto al Papa alcune proposte per rendere più efficace la risposta della Chiesa a casi così drammatici. Il Papa ha assicurato la sua vicinanza e quella di tutta la comunità ecclesiale e il suo impegno per che le proposte ricevute siano un fondamento per ulteriori sforzi e la Chiesa possa realmente essere il luogo sicuro e spiritualmente sano dove le ferite trovino conforto e guarigione. Si indaga anche per omicidio nell'inchiesta sulla morte della giudice molisana Francesca Ercolini, trovata senza vita nella sua casa di Pesaro il 26 dicembre 2022. La novità è emersa a margine dell'incidente probatorio che si è tenuto a Roma. Nell'inchiesta sono indagate 6 persone, compreso il marito della donna. La nuova ipotesi di reato guarderebbe 2 di loro. La perizia di 450 pagine pone seri dubbi sul fatto che la magistrata si sia tolta la vita con un gesto volontario. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio a Cassano d'Adda per soccorrere 2 persone finite nelle acque del fiume Adda. Una delle 2, la più giovane, è riuscita a mettersi in salvo. L'altra persona, un uomo di circa 60 anni, non è più riemersa. Il corpo è stato poi individuato 600 metri più a valle ed è stato recuperato. Lo sport e il calcio: migliorano le condizioni fisiche di Neymar, ma resta incerta la data del suo ritorno in campo con la nazionale. A pochi giorni dall'esordio del Brasile ai mondiali, sabato prossimo col Marocco, la Federcalcio ha reso noto che gli ultimi esami effettuati dall'attaccante del Santos hanno evidenziato una buona evoluzione nel recupero della lesione muscolare di secondo grado al polpaccio destro. Secondo la CBF, la risonanza magnetica ha confermato progressi in linea con le attese dello staff medico e il numero 10 proseguirà quindi il programma di recupero e preparazione fisica. Abbiamo terminato per il momento, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 10:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film.

0: insieme a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'.

cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni, resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Il presidente americano Donald Trump ha affermato che la diplomazia americana si trova nelle sue fasi finali per raggiungere un accordo con l'Iran e porre fine al conflitto del Golfo. Intanto l'equipaggio di un elicottero d'attacco Apache delle forze armate statunitensi è stato tratto in salvo dopo che il velivolo è precipitato nei pressi dello stretto di Hormuz. Drammatico incidente stradale ieri sera a San Luri, nel Cagliaritano, muore un giovane di 25 anni, una studentessa universitaria spagnola di 20 anni arrivata a Milano con il programma Erasmus. Ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo. E poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Una giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha affermato che la diplomazia americana si trova nelle sue fasi finali per raggiungere un accordo con l'Iran e porre fine al conflitto del Golfo. Sarà un ottimo accordo, ha dichiarato Trump dopo aver assistito ad una partita delle finali NBA a New York, suggerendo che un accordo potrebbe essere raggiunto entro 2 o 3 giorni. Intanto l'equipaggio di un elicottero d'attacco Apache delle forze armate statunitensi è stato tratto in salvo dopo che il velivolo è precipitato nei pressi dello stretto di Hormuz. Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite. L'episodio avviene in un momento particolarmente delicato, mentre il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran pare sempre più fragile. Le tensioni nella regione restano elevate. Al momento non vi sono indicazioni che l'elicottero sia stato abbattuto o che l'incidente sia collegato ad azioni ostili. Un enorme incendio ha devastato ieri un capannone industriale a Vico Pisano, in provincia di Pisa. Una colonna di fumo altissima si è alzata in cielo, mentre per ore i vigili del fuoco hanno lavorato per domare le fiamme. Secondo le prime informazioni sarebbe bruciata una struttura piena di plastica. Sul posto numerose squadre dei pompieri di Pisa che hanno richiesto rinforzi dei comandi di Lucca, Pistoia e Livorno. Le autorità locali hanno attivato tutte le misure di emergenza isolando la zona e invitando i residenti dei comuni limitrofi a rimanere in casa e a chiudere porte e finestre e condizionatori. Drammatico incidente stradale ieri sera a San Luri nel Cagliaritano. Per cause ancora da accertare, 2 autovetture sono rimaste coinvolte in un violento scontro frontale. L'impatto si è rivelato fatale per uno dei 2 conducenti, un 25enne residente a San Luri, deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. L'altro automobilista, un 45enne di Serramanna, ha riportato varie ferite ed è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasferito in codice giallo a Cagliari. Una studentessa universitaria spagnola di 20 anni arrivata a Milano con il programma Erasmus ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo nella notte tra il 22 e il 23 maggio. Secondo quanto ricostruito finora, la giovane aveva trascorso la serata in una discoteca di via Corelli, nella periferia est del capoluogo lombardo. Gli abusi sarebbero avvenuti al termine della nottata. La ragazza ha raccontato agli investigatori di essere stata avvicinata dal branco già all'interno del locale e, una volta fatta uscire, sarebbe stata portata in una via appartata e stuprata. Sport, il basket e gli Spurs si impongono in gara 3, spugnano il Madison Square Garden e accorciano nella finale NBA. Il servizio della redazione.
2: Knicks steccano in gara 3 delle Finals al Madison Square Garden di New York, permettendo a San Antonio Spurs di accorciare sull'1-2. Alla squadra di casa non basta la presenza di Trump, fischiato sonoramente quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno americano.
1: Il calcio, con una tripletta di Olise, e la Francia vince l'ultima amichevole prima dei mondiali. I Blues battono 3-1 l'Irlanda del Nord, ispirati dalla punta del Bayern. Successo anche per la Spagna, che dopo il pareggio contro l'Iraq di 5 giorni fa ha concluso in bellezza la preparazione per i mondiali con una comoda vittoria per 3-1 sul Perù, nonostante l'assenza dei suoi attaccanti di punta Lamine Yamal e Nico Williams. A Puebla, in Messico, a 2100 metri di altitudine, gli spagnoli hanno ritrovato energia e fiducia. L'Olanda ha avuto bisogno di 2 rigori, di cui uno in pieno recupero, per avere la meglio su Uzbekistan di Fabio Cannavaro in un amichevole premondiale nel semivuoto ICAN Stadium di New York, finita 2-1. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 11:03.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, traffico intenso con rallentamenti tra Torre del Greco e lo svincolo A1 Roma-Napoli in direzione di Napoli. Sulla A1 Roma-Napoli, code a tratti tra Casoria e Asse Mediano verso Roma. Traffico intenso anche sulla tangenziale di Napoli, code tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli e in direzione di Capodichino tra Vomero e Capodimonte. Intenso il traffico sul nodo autostradale di Salerno, con code sulla A2 del Mediterraneo tra Baronissi e Fratte verso Salerno. Proseguono i lavori sul raccordo autostradale Salerno-Avellino con riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra Fisciano e Solofra. Possibile la formazione di rallentamenti. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua

0: data da maggiore instabilità sulle aree vicine all'arco alpino centro-orientale, dove la nuvolosità risulterà più compatta e associata a rovesci e temporali localmente intensi. Con il passare delle ore i fenomeni interesseranno, seppur in forma più attenuata, anche parte delle pianure della Lombardia e del Triveneto, mentre lungo l'arco alpino orientale tenderanno ad intensificarsi. Sul resto del settentrione prevarranno invece condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Lungo la costa ligure saranno possibili foschie e locali banchi di nebbia nelle prime ore del mattino e nuovamente in serata. Al centro e sulla Sardegna il tempo si manterrà generalmente stabile e soleggiato. I cieli saranno sereni o poco nuvolosi con qualche addensamento in più lungo la dorsale appenninica centrale, possibili foschie e nebbie nelle ore più fresche della giornata lungo le coste tirreniche di Toscana e Lazio. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni. Nelle ore pomeridiane si svilupperanno però nubi più consistenti sulle zone montuose al confine tra Basilicata meridionale, Puglia e Calabria, oltre che sui rilievi della Calabria ionica, dove non si escludono locali piovaschi e temporali. Anche lungo le coste campane potranno formarsi foschie e banchi di nebbia al mattino e nelle ore serali. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree alpine, sulla Lombardia settentrionale, sul Triveneto e sull'Emilia Romagna orientale e lungo le coste adriatiche centrali, in lieve diminuzione invece sull'Appennino tosco emiliano, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno nelle zone di confine tra Piemonte e Liguria, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, mentre aumenteranno sulle regioni adriatiche e soprattutto sulla Sicilia occidentale, e poche variazioni sul resto del paese. I venti saranno inizialmente deboli con tendenza a rinforzare dai quadranti meridionali sulla Liguria e da sud-ovest sulla Toscana, per poi attenuarsi nuovamente in serata. Altrove soffieranno deboli o a regime di brezza. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi i bacini nord-occidentali, mentre i mari occidentali e il Tirreno centro-settentrionale si presenteranno mossi. Gli altri mari risulteranno tra quasi calmi e poco mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà ad aumentare ulteriormente. I mari nord-occidentali diverranno localmente agitati, mentre i mari occidentali e il Tirreno centro-settentrionale passeranno a condizioni di mare molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Spurs si impongono in gara 3 spugnano il Madison Square Garden e accorciano nella finale NBA. Il tennis, Jannik Sinner si è sottoposto ad una serie di accertamenti medici all'ospedale San Raffaele di Milano dopo il malore che ha condizionato il suo percorso alla Roland Garros. Il calcio, con una tripletta di Olisei, la Francia vince l'ultima amichevole prima dei mondiali, successo anche per la Spagna dopo il pareggio contro l'Iraq di 5 giorni fa. All'età di 40 anni quasi compiuti, Olivier Giroud ha prolungato di 12 mesi il suo contratto con il Lille. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
4: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il basket in apertura, gli Spurs si impongono in gara 3, spugnano in Madison Square Garden e accorciano nella finale NBA. Il servizio della redazione.
5: Knicks steccano in gara 3 delle Finals al Madison Square Garden di New York, permettendo a San Antonio Spurs di accorciare sull'1-2. Alla squadra di casa non basta la presenza di Trump, fischiato sonoramente quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno americano.
0: Il tennis, Jannik Sinner si è sottoposto ad una serie di accertamenti medici all'ospedale San Raffaele di Milano dopo il malore che ha condizionato il suo percorso al Roland Garros. Il servizio.
6: Il numero uno del tennis mondiale sta cercando di individuare le cause del problema fisico accusato durante il match contro Cerundolo. Secondo le prime informazioni non sarebbero emerse situazioni preoccupanti, ma il tennista potrebbe effettuare ulteriori controlli nei prossimi giorni. Sinner ha già deciso di rinunciare ai tornei di Halle del Queens e punta a tornare in campo per preparare al meglio Wimbledon con la ripresa degli allenamenti fissato a Monte Carlo.
0: Il calcio, con una tripletta di Olisei, la Francia vince l'ultima amichevole prima dei mondiali. I Blues battono 3-1 l'Irlanda del Nord, ispirati dalla punta del Bayern. Successo anche per la Spagna, che dopo il pareggio contro l'Iraq di 5 giorni fa ha concluso in bellezza la preparazione per i mondiali con una comoda vittoria per 3-1 sul Perù, nonostante l'assenza dei suoi attaccanti di punta, Lamine Yamal e Nico Williams. A Puebla, in Messico, a 2100 metri di altitudine, gli spagnoli hanno ritrovato energia e fiducia. L'Olanda ha avuto bisogno di 2 rigori, di cui uno in pieno recupero, per avere la meglio sull'Uzbekistan di Fabio Cannavaro in un amichevole premondiale nel semivuoto Icahn Stadium di New York, finita 2-1. All'età di quasi 40 anni, Olivier Giroud ha prolungato di 12 mesi il suo contratto con il Lille, miglior marcatore di sempre per la Francia con 57 gol. L'ex attaccante di Arsenal, Chelsea e Milan è stato prolifico anche nell'ultima stagione in Ligue 1 e in Europa League. Con Giroud il Lille giocherà la prossima Champions League grazie al terzo posto in campionato. In panchina ci sarà Davide Ancelotti, 37enne figlio di Carlo. Brutta notizia per il Brasile: a pochi giorni dall'inizio del mondiale il terzino destro Wesley, titolare della nazionale allenata da Carlo Ancelotti, dovrà rinunciare alla competizione a causa di un infortunio muscolare riportato nell'amichevole contro l'Egitto disputata sabato a Cleveland degli Stati Uniti. La Confederazione Brasiliana di Calcio ha reso noto che gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione all'addome della coscia sinistra, confermando l'impossibilità per il giocatore di prendere parte al torneo. Per sostituirlo, Ancelotti ha convocato il centrocampista difensivo Ederson, 26 anni, in forza all'Atalanta, che raggiungerà il ritiro della Serie Sao nel New Jersey. Migliorano invece le condizioni fisiche di Neymar, ma resta incerta la data del suo ritorno in campo con la nazionale a pochi giorni dall'esordio del Brasile Mondiali sabato prossimo col Marocco. La Federcalcio ha reso noto che gli ultimi esami effettuati dall'attaccante del Santos hanno evidenziato una buona evoluzione nel recupero della lesione muscolare di secondo grado al polpaccio destro. Secondo la CBF, la risonanza magnetica ha confermato progressi in linea con le attese dello staff medico e il numero 10 proseguirà quindi il programma di recupero e preparazione fisica. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
7: Sono le 12:01.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Gli Spurs si impongono in gara 3, spugnano il Madison Square Garden e accorciano nella finale NBA. Il tennis, Jannik Sinner si è sottoposto ad una serie di accertamenti medici all'ospedale San Raffaele di Milano dopo il malore che ha condizionato il suo percorso alla Roland Garros. Il calcio, con una tripletta di Olisei, la Francia vince l'ultima amichevole prima dei mondiali, successo anche per la Spagna dopo il pareggio contro l'Iraq di 5 giorni fa. All'età di 40 anni quasi compiuti, Olivier Giroud ha prolungato di 12 mesi il suo contratto con il Lille. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il basket in apertura, gli Spurs si impongono in gara 3, spugnano in Madison Square Garden e accorciano nella finale NBA il servizio della redazione.
2: Knicks steccano in gara 3 delle Finals al Madison Square Garden di New York, permettendo a San Antonio Spurs di accorciare sull'1-2. Alla squadra di casa non basta la presenza di Trump, fischiato sonoramente quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno americano.
1: Il tennis, Jannik Sinner si è sottoposto ad una serie di accertamenti medici all'ospedale San Raffaele di Milano dopo il malore che ha condizionato il suo percorso al Roland Garros il servizio.
3: Il numero uno del tennis mondiale sta cercando di individuare le cause del problema fisico accusato durante il match contro Cerundolo. Secondo le prime informazioni non sarebbero emerse situazioni preoccupanti, ma il tennista potrebbe effettuare ulteriori controlli nei prossimi giorni. Sinner ha già deciso di rinunciare ai tornei di Halle del Queens e punta a tornare in campo per preparare al meglio Wimbledon con la ripresa degli allenamenti fissato a Monte Carlo.
1: Il calcio, con una tripletta di Olisei la Francia vince l'ultima amichevole prima dei mondiali. I Blues battono 3-1 l'Irlanda del Nord, ispirati dalla punta del Bayern. Successo anche per la Spagna che dopo il pareggio contro l'Iraq di 5 giorni fa ha concluso in bellezza la preparazione per i mondiali con una comoda vittoria per 3-1 sul Perù, nonostante l'assenza dei suoi attaccanti di punta, Lamine Yamal e Nico Williams. A Puebla, in Messico, a 2100 metri di altitudine, gli spagnoli hanno ritrovato energia e fiducia. L'Olanda ha avuto bisogno di due rigori, di cui uno in pieno recupero, per avere la meglio sull'Uzbekistan di Fabio Cannavaro in un amichevole premondiale nel semivuoto Icahn Stadium di New York, finita 2-1. All'età di quasi 40 anni, Olivier Giroud ha prolungato di 12 mesi il suo contratto con il Lille, miglior marcatore di sempre per la Francia con 57 gol. L'ex attaccante di Arsenal, Chelsea e Milan è stato prolifico anche nell'ultima stagione in Ligue 1 e in Europa League. Con Giroud il Lille giocherà la prossima Champions League grazie al terzo posto in campionato. In panchina ci sarà Davide Ancelotti, 37enne figlio di Carlo. Brutta notizia per il Brasile: a pochi giorni dall'inizio del mondiale, il terzino destro Wesley, titolare della nazionale allenata da Carlo Ancelotti, dovrà rinunciare alla competizione a causa di un infortunio muscolare riportato nell'amichevole contro l'Egitto disputata sabato a Cleveland degli Stati Uniti. La Confederazione Brasiliana di Calcio ha reso noto che gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione all'addome della coscia sinistra, confermando l'impossibilità per il giocatore di prendere parte al torneo. Per sostituirlo, Ancelotti ha convocato il centrocampista difensivo Ederson, 26 anni, in forza all'Atalanta, che raggiungerà il ritiro della Serie A nel New Jersey. Migliorano invece le condizioni fisiche di Neymar, ma resta incerta la data del suo ritorno in campo con la nazionale a pochi giorni dall'esordio del Brasile Mondiali sabato prossimo col Marocco. La Federcalcio ha reso noto che gli ultimi esami effettuati dall'attaccante del Santos hanno evidenziato una buona evoluzione nel recupero della lesione muscolare di secondo grado al polpaccio destro. Secondo la CBF, la risonanza magnetica ha confermato progressi in linea con le attese dello staff medico e il numero 10 proseguirà quindi il programma di recupero e preparazione fisica. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:04.
4: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
5: Martedì, amici e puntuali, noi arriviamo con Radio Web, sintonizzati se ci state seguendo dalla radio o connessi se in questo momento siete all'ascolto dal vostro dispositivo preferito, che potrebbe essere anche uno smartphone o un computer desktop. Noi siamo pronti per partire perché anche oggi abbiamo tante notizie interessanti. Quest'oggi vogliamo aprire subito una parentesi o una finestra, come volete voi, su Anthropic e sul suo valore, perché è qualcosa di incredibile, amici, sentite un po'. Ha ottenuto altri 65 miliardi di dollari dall'ultimo round di finanziamenti ed ora l'azienda guidata da Dario Amodei avrebbe raggiunto una valutazione di mercato che, attenzione, udite udite, è pari a 965 miliardi di dollari, superando OpenAI che vale invece 852 miliardi di dollari. Oh, ma dico, sentite che cifre girano attorno a queste aziende. aziende naturalmente che fanno innovazione, queste aziende che producono intelligenza artificiale, fra virgolette producono, oramai c'è, si sta perfezionando tutto il meccanismo. Un annuncio che è arrivato contemporaneamente al lancio del modello Claude Opus 4.8, quello diciamo come scoperto pochi giorni fa, dove Anthropic ha confermato il rilascio pubblico anche di Claude Mythos per i prossimi giorni. Anthropic, dicevo, è stata fondata molto giovane nel 2021 da 7 ex dipendenti di OpenAI, tra cui i fratelli Dario e Daniela Amodei, CEO e presidente. Quindi grazie al successo ottenuto con i modelli cloud e i tool dedicati alla programmazione, l'azienda californiana ha superato il diretto concorrente. Quindi lo scontro con il governo americano, beh, poteva avere ripercussioni negative, invece allo stato attuale ha portato dei vantaggi e forse anche inattesi. E continua Radio Web, amici, sapete che siamo sempre molto sensibili a quelle che sono le problematiche legate alla sicurezza, perché qui ogni giorno se ne scopre una. Gli esperti di Microsoft che hanno identificato una campagna di cryptojacking che sfrutta i chatbot di intelligenza artificiale per convincere gli utenti a scaricare un software infetto, oltre alla tradizionale tecnica del SEO poisoning. I cybercriminali stabiliscono anche un accesso remoto persistente per rubare dati o installare, diciamo, dei ransomware. Lo scopo di questo cryptojacking è sfruttare le risorse del computer, le GPU, in particolare per il mining delle criptovalute, ovviamente questa all'insaputa delle vittime. I cybercriminali sfruttano principalmente la tecnica del posizionamento SEO per manipolare i risultati delle ricerche. Quindi quando l'utente cerca magari dei pool, diciamo così, popolari, come potrebbero essere K-Lite, Codec Pack, Display Driver, ecco, finisce su questi siti fasulli che hanno un design, diciamo, molto molto simile a quello dei siti legittimi. In alcuni casi, diciamo, questi siti sono presenti anche nelle risposte dei chatbot, quindi il cosiddetto avvelenamento dei risultati delle ricerche, che è stato esteso anche a questi modelli. Microsoft, pensate, che già ha identificato oltre 150 domini, quindi cliccando sul pulsante di download viene scaricato un archivio zip che poi contiene l'eseguibile legittimo del tool e una DLL autorun, e a questo punto, beh, il gioco è fatto. Quindi attenzione, amici, fate sempre molta attenzione. E andiamo ancora avanti, si parla di investimenti, amici, e in questi giorni la Commissione Europea dovrebbe annunciare il Chips Act 2.0. Secondo il documento, che è stato anche visto dalla Reuters, l'obiettivo è aggiornare la prima versione del piano con investimenti di 120 miliardi di euro che sono pubblici e privati, e tutto questo entro il 2035. L'obiettivo principale è quello di incrementare la domanda interna di chip. Ecco, sarebbero previsti anche degli obblighi per i produttori. L'European Chips Act, che è stata approvata lo scorso 25 luglio 2023, è in vigore già dal 21 di settembre 2023, prevede una serie di iniziative per ridurre la dipendenza da Cina e Stati Uniti nel mercato dei semiconduttori, tra cui anche i nuovi aiuti di Stato. Obiettivo principale proprio era quello di incrementare la capacità produttiva per poter raggiungere una quota almeno del 20% del mercato, questo entro il 2030, attraverso investimenti, diciamo, pubblici e privati per 43 miliardi di euro. Beh, dicevo, questo traguardo rimarrà comunque un sogno, perché a distanza di quasi 3 anni in Europa viene prodotto meno del 10% dei chip. Il piano originario comunque è fallito per diversi motivi, tra cui la decisione di Intel di non costruire più fabbriche in Germania e Polonia. E quindi con il Chips Act 2.0, che dovrebbe essere presentato, diciamo, in questi giorni, si prevedono investimenti per 120 miliardi di euro. Ecco, un quarto della somma finanziata da Commissione Europea, Stati membri e privati, che dovrebbe essere utilizzata per la costruzione di una fabbrica, diciamo, per chip, per ora a 3 nanometri. E andiamo ancora avanti, questa notizia che verte ancora su quella che è la sicurezza e soprattutto il consiglio di non abbassare mai la guardia, amici, perché i ricercatori di Push Security avrebbero scoperto una nuova variante dell'attacco ClickFix, che sfrutta la condivisione delle conversazioni di ChatGPT per distribuire malware per Windows e Mac. La campagna LLM Share, più avanzata, diciamo, delle precedenti, in quanto è stato creato proprio un sito che è un clone di OpenAI attraverso la funzionalità di generazione del codice del chatbot. Quando gli utenti quindi cercano ChatGPT, vengono mostrate le risposte del chatbot nei risultati delle ricerche. Quindi, per ottenere una maggiore visibilità, sono state sfruttate delle tecniche di posizionamento SEO e malwartizing. Gli utenti quindi vedono gli URL delle conversazioni condivise, quindi credono che la fonte sia quella legittima, e invece dei comandi per l'installazione dell'applicazione di ChatGPT, come nel, diciamo, tradizionale attacco ClickFix, le vittime vedono una pagina che segnala un problema tecnico, il sito magari non disponibile per accesso di traffico. Devono quindi scaricare la versione desktop cliccando sul pulsante di download. La pagina web è stata creata con ChatGPT. Nella parte superiore c'è un link che permette di vedere il codice sorgente, diciamo HTML e CSS. Quindi se l'utente, ecco, clicca sul pulsante, viene aperta una pagina con un design del tutto simile a quella legittima di OpenAI e due pulsanti per poter scaricare le versioni Windows e quella di Mac dall'applicazione desktop e i relativi eseguibili, che sono, dicevo, in realtà degli InfoStellar. Quello per Windows non è stato analizzato, quello per Mac è Odyssey Stellar, che è un, diciamo, un fork del famigerato Atomic Stellar, come hanno scoperto i ricercatori della Malwarebytes. Ecco, diciamo pure che il malware può rubare password, keychain, sessioni Telegram e dati da browser basati su Chromium. Effetto inoltre la scansione, diciamo, delle directory per trovare i file delle wallet e delle criptovalute, e sostituisce le versioni legittime con quelle infette, che poi di fatto, ecco, cosa fanno? Catturano password. E a questo punto, una volta fatto questo gioco, come si dice, il computer è loro. Volato via anche quest'oggi, martedì, il nostro appuntamento con Radio Web è tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ci fermiamo qua, io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda ritorneremo insieme come sempre all'appuntamento che viene rinnovato domani alla solita ora. Vi aspetto su questa radio.
4: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

c'è, eccola qua. Come mi è venuta a chi osa. Le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le porte.

0: mentre Washington e Teheran cercano una difficile convergenza per un accordo che metta fine alla guerra nel Golfo, Israele continua nella sua aggressione militare in Libano. Questa mattina al Senato le comunicazioni dei ministri degli esteri italiani e della difesa Crosetto in commissioni difese e affari esteri sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali nel 2026. Un operaio è morto a Pian Camuno in Valle Camonica nel Bresciano dopo essere stato travolto dal crollo di una parete che stava demolendo all'interno di un capannone. Poi ancora cronaca e l'economia tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Mentre Washington e Teheran cercano una difficile convergenza per un accordo che metta fine alla guerra nel Golfo, Israele continua nella sua aggressione militare in Libano. L'IDF ha chiesto l'evacuazione della città di Tiro, inclusa la zona cristiana dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Questa mattina intanto al Senato le comunicazioni dei ministri degli esteri italiani e della difesa Crosetto in commissioni e difese affari esteri di Camera e Senato riunite sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali nel 2026, tra i punti affrontati anche i rapporti con Israele. Dopo aver condannato gli insulti del ministro Ben-Gvir all'Italia, il ministro degli esteri Antonio Tajani ha anche parlato della posizione del nostro paese sugli insediamenti abusivi dei coloni in Cisgiordania. Sentiamo.
2: Stiamo aspettando la proposta della Commissione europea per quanto riguarda i prodotti dei coloni, l'ho già detto in Parlamento, siamo pronti a esaminare questa proposta che è nata dalla Francia e dalla Svezia, durante l'ultima riunione del Consiglio europeo, detto che noi eravamo pronti ad esaminare con attenzione questa proposta, poi si è deciso di fare una proposta da parte della Commissione, aspettiamo la proposta della Commissione, poi valuteremo e decideremo.
1: Rispondendo alle interrogazioni dei parlamentari, Crosetto ha così inquadrato l'impegno dell'Italia nelle missioni internazionali.
3: Le missioni internazionali sono il modo con cui il nostro paese contribuisce al fatto che il multilateralismo nel mondo non crolli, non muoia e che le regole del diritto internazionale vengono salvaguardate dall'impegno della comunità internazionale. Quindi questo è uno dei motivi per cui noi siamo e sosteniamo, siamo impegnati da sempre, non solo questo governo, tutti i governi, nelle missioni internazionali. All'interno di questo quadro generale c'è un quadro più specifico, ci sono alcune zone nelle quali il nostro impegno è maggiore rispetto ad altre perché le consideriamo più vitali per il nostro interesse nazionale, per la sicurezza e la stabilità economica, sociale e politica dell'Italia.
1: Veniamo adesso al caso che coinvolge il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, il servizio della redazione.
4: Il parlamentare risulta indagato per violenza sessuale dopo la denuncia presentata da un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio del 2025. Nel fascicolo compare anche il nome di un carabiniere che avrebbe organizzato l'incontro tra i due. Oggi il presidente del Senato, Ignazio La Russa, avvierà una istruttoria interna per verificare gli aspetti istituzionali della vicenda.
1: Un operaio è morto a Piancamuno in Valle Camonica nel Bresciano dopo essere stato travolto dal crollo di una parete che stava demolendo all'interno di un capannone. Secondo una prima ricostruzione l'uomo era impegnato in lavori di demolizione quando una porzione della struttura è improvvisamente caduta investendolo senza lasciargli scampo. Sono stati ascoltati in procura i genitori del maresciallo dei carabinieri Giovanni Sparago di 25 anni originario di Curti in provincia di Caserta ma in servizio alla stazione carabinieri di Borghetto Vara, suicidatosi il 22 aprile scorso con un colpo di pistola alla testa. La coppia è stata ascoltata per diverse ore dalla sostituta procuratrice Monica Burani per ricostruire gli ultimi mesi di vita del figlio. Nel frattempo sono iniziate le attività tecniche sui dispositivi elettronici sequestrati, telefono, chiavette USB, PC e iPad. Si attende intanto l'esito dell'autopsia effettuata presso l'Istituto di Medicina Legale di La Spezia il 23 aprile scorso. L'economia: rimarremmo in gara per Monte dei Paschi di Siena se ci fosse una controfferta. Così il CEO di Intesa San Paolo, Carlo Messina, nel corso di un'intervista a Bloomberg TV circa l'OPAS lanciata su Monte dei Paschi di Siena. L'offerta su Monte dei Paschi di Siena ha alte probabilità, prosegue, di successo. La componente in contanti della nostra offerta è una risposta ai concorrenti. Messina ha poi sottolineato che l'offerta per MPS è l'unica reale. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14:02.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
9: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da maggiore instabilità sulle aree vicine all'arco alpino centro-orientale, dove la nuvolosità risulterà più compatta e associata a rovesci e temporali localmente intensi. Con il passare delle ore i fenomeni interesseranno, seppur in forma più attenuata, anche parte delle pianure della Lombardia e del Triveneto, mentre lungo l'arco alpino orientale tenderanno ad intensificarsi. Sul resto del settentrione prevarranno invece condizioni di tempo stabile con cieli sereni poco nuvolosi. Lungo la costa ligure saranno possibili foschie e locali banchi di nebbia nelle prime ore del mattino e nuovamente in serata. Al centro e sulla Sardegna il tempo si manterrà generalmente stabile e soleggiato. I cieli saranno sereni o poco nuvolosi con qualche addensamento in più lungo la dorsale appenninica centrale. Possibili foschie e nebbie nelle ore più fresche della giornata lungo le coste tirreniche di Toscana e Lazio. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni. Nelle ore pomeridiane si svilupperà però nubi più consistenti sulle zone montuose al confine tra Basilicata Meridionale, Puglia e Calabria, oltre che sui rilievi della Calabria Ionica, dove non si escludono locali piovaschi e temporali. Anche lungo le coste e campane potranno formarsi foschie e banchi di nebbia al mattino e nelle ore serali. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree alpine, sulla Lombardia settentrionale, sul Triveneto e sull'Emilia Romagna orientale e lungo le coste adriatiche centrali, in lieve diminuzione invece sull'Appennino Tosco-Emiliano, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno nelle zone di confine tra Piemonte e Liguria, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, mentre aumenteranno sulle regioni adriatiche e soprattutto sulla Sicilia occidentale, e poche variazioni sul resto del paese. I venti saranno in

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Spurs si impongono in gara 3, spugnano il Madison Square Garden e accorciano nella finale NBA. Il tennis, Jannik Sinner si è sottoposto ad una serie di accertamenti medici all'ospedale San Raffaele di Milano dopo il malore che ha condizionato il suo percorso alla Roland Garros. Il calcio, con una tripletta di Olise, la Francia vince l'ultima amichevole prima dei mondiali, successo anche per la Spagna dopo il pareggio contro l'Iraq di 5 giorni fa. All'età di 40 anni quasi compiuti, Olivier Giroud ha prolungato di 12 mesi il suo contratto con il Lille. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il basket in apertura, gli Spurs si impongono in gara 3, spugnano in Madison Square Garden e accorciano nella finale NBA il servizio della redazione.
2: Knicks steccano in gara 3 delle Finals al Madison Square Garden di New York, permettendo a San Antonio Spurs di accorciare sull'1-2. Alla squadra di casa non basta la presenza di Trump, fischiato sonoramente quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno americano.
1: Il tennis. Jannik Sinner si è sottoposto ad una serie di accertamenti medici all'ospedale San Raffaele di Milano dopo il malore che ha condizionato il suo percorso al Roland Garros il servizio.
3: Il numero uno del tennis mondiale sta cercando di individuare le cause del problema fisico accusato durante il match contro Cerundolo. Secondo le prime informazioni non sarebbero emerse situazioni preoccupanti, ma il tennista potrebbe effettuare ulteriori controlli nei prossimi giorni. Sinner ha già deciso di rinunciare ai tornei di Halle del Queens e punta a tornare in campo per preparare al meglio Wimbledon con la ripresa degli allenamenti fissato a Monte Carlo.
1: Il calcio, con una tripletta di Olise, la Francia vince l'ultima amichevole prima dei mondiali. I Blues battono 3-1 l'Irlanda del Nord, ispirati dalla punta del Bayern. Successo anche per la Spagna, che dopo il pareggio contro l'Iraq di 5 giorni fa ha concluso in bellezza la preparazione per i mondiali con una comoda vittoria per 3-1 sul Perù, nonostante l'assenza dei suoi attaccanti di punta, Lamine Yamal e Nico Williams. A Puebla, in Messico, a 2100 metri di altitudine, gli spagnoli hanno ritrovato energia e fiducia. L'Olanda ha avuto bisogno di 2 rigori, di cui uno in pieno recupero, per avere la meglio sull'Uzbekistan di Fabio Cannavaro in un amichevole premondiale nel semivuoto Icahn Stadium di New York, finita 2-1. All'età di quasi 40 anni, Olivier Giroud ha prolungato di 12 mesi il suo contratto con il Lille, miglior marcatore di sempre per la Francia con 57 gol. L'ex attaccante di Arsenal, Chelsea e Milan è stato prolifico anche nell'ultima stagione in Ligue 1 e in Europa League. Con Giroud il Lille giocherà la prossima Champions League grazie al terzo posto in campionato. In panchina ci sarà Davide Ancelotti, 37enne figlio di Carlo. Brutta notizia per il Brasile: a pochi giorni dall'inizio del mondiale il terzino destro Wesley, titolare della nazionale allenata da Carlo Ancelotti, dovrà rinunciare alla competizione a causa di un infortunio muscolare riportato nell'amichevole contro l'Egitto disputata sabato a Cleveland negli Stati Uniti. La Confederazione Brasiliana di Calcio ha reso noto che gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione all'addome della coscia sinistra, confermando l'impossibilità per il giocatore di prendere parte al torneo. Per sostituirlo, Ancelotti ha convocato il centrocampista difensivo Ederson, 26 anni, in forza all'Atalanta, che raggiungerà il ritiro della Seleção nel New Jersey. Migliorano invece le condizioni fisiche di Neymar, ma resta incerta la data del suo ritorno in campo con la nazionale a pochi giorni dall'esordio del Brasile Mondiali sabato prossimo col Marocco. La Federcalcio ha reso noto che gli ultimi esami effettuati dall'attaccante del Santos hanno evidenziato una buona evoluzione nel recupero della lesione muscolare di secondo grado al polpaccio destro. Secondo la CBF, la risonanza magnetica ha confermato progressi in linea con le attese dello staff medico e il numero 10 proseguirà quindi il programma di recupero e preparazione fisica. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:03.

Crazy, la Striscia Rock di Prima Radio Digital. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da maggiore instabilità sulle aree vicine all'arco alpino centro-orientale, dove la nuvolosità risulterà più compatta e associata a rovesci e temporali localmente intensi. Con il passare delle ore i fenomeni interesseranno, seppur in forma più attenuata, anche parte delle pianure della Lombardia e del Triveneto, mentre lungo l'arco alpino orientale tenderanno ad intensificarsi. Sul resto del settentrione prevarranno invece condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Lungo la costa ligure saranno possibili foschie e locali banchi di nebbia nelle prime ore del mattino e nuovamente in serata. Al centro e sulla Sardegna il tempo

0: mentre che sui rilievi della Calabria Ionica, dove non si escludono locali piovaschi e temporali, anche lungo le coste campane potranno formarsi foschie e banchi di nebbia al mattino e nelle ore serali. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree alpine, sulla Lombardia settentrionale, sul Triveneto e sull'Emilia Romagna orientale e lungo le coste adriatiche centrali, in lieve diminuzione invece sull'Appennino Tosco Emiliano, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno nelle zone di confine tra Piemonte e Liguria, in Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, mentre aumenteranno sulle regioni adriatiche e soprattutto sulla Sicilia occidentale, e poche variazioni sul resto del paese. I venti saranno inizialmente deboli, con tendenza a rinforzare dai quadranti meridionali sulla Liguria e da sud-ovest sulla Toscana, per poi attenuarsi nuovamente in serata. Altrove soffieranno deboli o a regime di brezza. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi i bacini nord-occidentali, mentre i mari occidentali e il Tirreno centro-settentrionale si presenteranno mossi. Gli altri mari risulteranno tra quasi calmi e poco mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà ad aumentare ulteriormente. I mari nord-occidentali diverranno localmente agitati, mentre i mari occidentali e il Tirreno centro-settentrionale passeranno a condizioni di mare molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Beat Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Dopo le parole di Donald Trump, anche Teheran mostra fiducia in una possibile conclusione positiva delle trattative di pace con Washington. Il ministro degli esteri Antonio Tajani è intervenuto questa mattina sugli insulti all'Italia da parte del ministro israeliano Ben-Gvir, parole inaccettabili che, rispediamo al mittente, non sono degne di un ministro, ha affermato Tajani. Si chiude in perfetta parità la sfida dei ballottaggi amministrativi nei 6 capoluoghi di provincia. Omicidio a Livorno, trovato gravemente ferito in strada un uomo di 31 anni e morto dopo il ricovero in ospedale. E poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo le parole di Donald Trump, anche Teheran mostra fiducia in una possibile conclusione positiva delle trattative di pace con Washington. Il rappresentante dell'Iran presso le Nazioni Unite, Saeed Iravani, ha dichiarato che i due paesi stanno presentando e scambiando punti di vista e opinioni per raggiungere il testo definitivo di un memorandum d'intesa tramite il Pakistan. Non abbiamo ancora raggiunto il testo definitivo aggiunto, ma stiamo seguendo la questione, esprimendo la speranza che il processo si concluda entro la fine di questo mese. Intanto, in una conversazione telefonica con la BBC, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha negato che il premier israeliano Benjamin Netanyahu lo abbia sfidato ordinando un'azione militare contro l'Iran in risposta agli attacchi missilistici contro Israele. Se gli dico di fare qualcosa, lui la fa, ha detto Trump all'emittente britannica, riferendosi al primo ministro dello Stato ebraico. Il ministro degli esteri Antonio Tajani è intervenuto questa mattina sugli insulti all'Italia da parte del ministro israeliano Ben-Gvir, che è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Roma per il fermo illegale dei membri della flottiglia e per averli insultati mentre erano inginocchiati legati. Sono parole inaccettabili che rispediamo al mittente, non sono degne di un ministro, ha affermato Tajani alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato con il ministro della difesa Guido Crosetto. L'Italia è un paese amico di Israele che ha sempre difeso la libertà e la democrazia, che respingiamo al mittente qualsiasi offesa o tentativo di denigrare. Le parole di Ben-Gvir dimostrano il livello politico e morale di questo signore. La politica interna adesso si chiude in perfetta parità la sfida dei ballottaggi amministrativi nei 6 capoluoghi di provincia. Il servizio della redazione.
2: 3 città vanno al centrodestra, che conquista Arezzo, Lecco e Macerata, mentre il centro-sinistra si impone ad Agrigento, Chieti e Trani. A Vigevano conferma per il candidato sostenuto dal centrodestra il dato che emerge con maggiore evidenza è però quello dell'affluenza, ferma al 52%, oltre 8 punti meno rispetto al primo turno, un segnale che conferma il crescente distacco degli elettori dalle consultazioni amministrative.
1: Un operaio è morto a Piancamuno in Valle Camonica nel Bresciano dopo essere stato travolto dal crollo di una parete che stava demolendo all'interno di un capannone. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato in lavori di demolizione quando una porzione della struttura è improvvisamente caduta investendolo senza lasciargli scampo. Sono stati ascoltati in procura i genitori del maresciallo dei carabinieri Giovanni Sparago, di 25 anni, originario di Curti in provincia di Caserta, ma in servizio alla stazione carabinieri di Borghetto Vara, suicidatosi il 22 aprile scorso con un colpo di pistola alla testa. La coppia è stata ascoltata per diverse ore dalla sostituta procuratrice Monica Burani per ricostruire gli ultimi mesi di vita del figlio. Nel frattempo sono iniziate le attività tecniche sui dispositivi elettronici sequestrati, telefono, chiavette USB, PC e iPad. Si attende intanto l'esito dell'autopsia effettuata presso l'Istituto di Medicina Legale di La Spezia il 23 aprile scorso. L'economia: rimarremmo in gara per Monte dei Paschi di Siena se ci fosse una controfferta. Così il CEO di Intesa San Paolo, Carlo Messina, nel corso di un'intervista a Bloomberg TV circa l'OPAS lanciata su Monte dei Paschi di Siena. L'offerta su Monte dei Paschi di Siena ha alte probabilità, prosegue, di successo. La componente in contanti della nostra offerta è una risposta ai concorrenti. Messina ha poi sottolineato che l'offerta per MPS è l'unica reale. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:04.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Israele ha annunciato oggi che decine di caccia dell'aeronautica con la Stella di David, guidati dalla direzione per intelligence dell'IDF, hanno portato a termine un attacco su vasta scala contro sistemi di difesa strategici appartenenti al regime iraniano. Teheran ricorda agli Stati Uniti che hanno la responsabilità diretta di qualsiasi violazione dell'accordo di cessate il fuoco dell'8 aprile. La Cina intanto ha dichiarato di essere profondamente preoccupata per nuovi attacchi tra Iran e Israele, esprimendo la speranza che la fragile tregua nella guerra in Medio Oriente venga rispettata. La guerra in Ucraina, nuovo scambio di artiglieria nella notte tra Mosca e Kiev. A Napoli la polizia ha notificato un provvedimento di fermo nei confronti di un giovane che alcuni giorni fa ha sparato all'unica gamba rimasta ad un 29enne disabile che ora rischia la sedia a rotelle e poi l'economia tra poco.
1: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Mentre Washington e Teheran cercano una difficile convergenza per un accordo che metta fine alla guerra nel Golfo, Israele continua nella sua aggressione militare in Libano. L'IDF ha chiesto l'evacuazione della città di Tiro, inclusa la zona cristiana dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Questa mattina intanto al Senato le comunicazioni dei ministri degli esteri italiani e della difesa Crosetto in commissione difesa e affari esteri di Camera e Senato riunite sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali nel 2026. Tra i punti affrontati anche i rapporti con Israele. Dopo aver condannato gli insulti del ministro Ben-Gvir all'Italia, il ministro degli esteri Antonio Tajani ha anche parlato della posizione del nostro paese sugli insediamenti abusivi dei coloni in Cisgiordania. Sentiamo.
2: Stiamo aspettando la proposta della Commissione europea per quanto riguarda i prodotti dei coloni, l'ho già detto in Parlamento, siamo pronti a esaminare questa proposta che è nata dalla Francia e dalla Svezia. Durante l'ultima riunione del Consiglio europeo ho detto che noi eravamo pronti ad esaminare con attenzione questa proposta, poi si è deciso di fare una proposta da parte della Commissione, aspettiamo la proposta della Commissione, poi valuteremo e decideremo.
1: Rispondendo alle interrogazioni dei parlamentari, Crosetto ha così inquadrato l'impegno dell'Italia nelle missioni internazionali.
3: Le missioni internazionali sono il modo con cui il nostro paese contribuisce al fatto che il multilateralismo nel mondo non crolli, non muoia e che le regole del diritto internazionale vengono salvaguardate dall'impegno della comunità internazionale. Quindi questo è uno dei motivi per cui noi siamo e sosteniamo e siamo impegnati da sempre, non solo questo governo, tutti i governi, nelle missioni internazionali. All'interno di questo quadro generale c'è un quadro più specifico, ci sono alcune zone nel quale il nostro impegno è maggiore rispetto ad altre perché le consideriamo più vitali per il nostro interesse nazionale, per la sicurezza e la stabilità economica, sociale e politica dell'Italia.
1: Veniamo adesso al caso che coinvolge il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro e il servizio della redazione.
4: Il parlamentare risulta indagato per violenza sessuale dopo la denuncia presentata da un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio del 2025. Nel fascicolo compare anche il nome di un carabiniere che avrebbe organizzato l'incontro tra i due. Oggi il presidente del Senato, Ignazio La Russa, avvierà una istruttoria interna per verificare gli aspetti istituzionali della vicenda.
1: A 4 mesi esatti dalla morte della piccola Beatrice a bordo di guerra, la zia paterna Sonia Rao ha deciso di rompere il silenzio affidando le sue parole alla stampa. Sonia sceglie di parlare per smentire quanto si è detto nelle ultime settimane, un presunto disinteresse nei confronti delle 3 sorelle da parte della famiglia paterna. Per la morte della bambina avvenuta il 9 febbraio scorso sono indagati per maltrattamenti aggravati la madre Emanuela Aiello e il suo compagno Emanuele Iannuzzi. 2 si trovano attualmente in carcere. A Napoli la polizia ha notificato un provvedimento di fermo nei confronti di un giovane che alcuni giorni fa nel quartiere Arenaccia della città partenopea avrebbe sparato all'unica gamba rimasta ad un 29enne disabile che ora rischia la sedia a rotelle. Il ragazzo, legato da vincoli di parentela ad un presunto affiliato alla criminalità organizzata locale, in presenza del suo avvocato ha confermato agli investigatori di avere sparato al disabile per vendicarsi di un like che la vittima aveva apposto al profilo social della sua fidanzata, che è accusato di porto e detenzione illegale d'arma da fuoco, lesioni gravi e rapina. Ultima pagina, in chiusura, fa nuovamente tappa a Milano Imprese Vincenti, il programma che la divisione banca dei territori di Intesa San Paolo, guidata da Stefano Barrese, dedica alle eccellenze imprenditoriali del nostro paese. Nell'ambito dell'iniziativa premiate anche 10 imprese estere provenienti dai contesti economici e culturali dell'Europa centrale e orientale, dall'Egitto. Abbiamo terminato, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
5: Sono le 17:05.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
4: Prima Traffic.
5: Luce Verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati. Traffico intenso sulla 1 Roma-Napoli, rallentamenti e code tra Napoli Centro direzionale Acerra nelle due direzioni. Ed è intenso il traffico anche nell'Interland napoletano, in particolare sull'asse mediano e sull'asse perimetrale Melito-Scampia. A Napoli sulla tangenziale code tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli. Incidente sulla statale 268 del Vesuvio, ci sono rallentamenti e code all'altezza di Santa Anastasia nelle due direzioni. Ed è intenso il traffico nel nodo di Salerno sulla 2 del Mediterraneo, rallentamenti e code tra Fratte e Salerno in questa direzione. Anche sulla tangenziale di Salerno ci sono code a partire da Sala Bagnano Torrione al bivio con la 2 del Mediterraneo. E per lavori questa notte dalle 21 alle 6 è chiuso per chi percorre la 1 Roma-Napoli e proviene da Napoli l'ingresso sulla diramazione di Capo di Chino in direzione della tangenziale di Napoli. In alternativa, chi è diretto verso la tangenziale può uscire a Napoli Centro direzionale per poi entrare in tangenziale a Corso Malta. Dalle 23 alle 6 chiusa la diramazione per Capo di Chino in direzione della tangenziale con uscita obbligatoria a Capo di Chino. Con lo stesso orario, quindi 23:06, chiusa la stessa tangenziale in direzione di Pozzuoli sia tra Capo di Chino e Doganella e sia tra zona ospedaliera e fuori grotta. Altra interruzione sulla 30 Caserta Salerno con orario 22:06, chiuso il tratto tra il bivio con la Roma Napoli e Maddaloni in direzione di Salerno. E sulla 3 Napoli Salerno dalle 21:30 alle 6, chiusura tra Angri Sud e Nocera Inferiore in direzione di Salerno. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
8: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da maggiore instabilità sulle aree vicine all'arco alpino centro-orientale, dove la nuvolosità risulterà più compatta e associata a rovesci e temporali localmente intensi. Con il passare delle ore i fenomeni interesseranno, seppur in forma più attenuata, anche parte delle pianure della Lombardia e del Triveneto, mentre lungo l'arco alpino orientale tenderanno ad intensificarsi. Sul resto del settentrione prevarranno invece condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Lungo la costa ligure saranno possibili foschie e locali banchi di nebbia nelle prime ore del mattino e nuovamente in serata. Al centro e sulla Sardegna il tempo si manterrà generalmente stabile e soleggiato. I cieli saranno sereni o poco nuvolosi con qualche addensamento in più lungo la dorsale appenninica centrale. Possibili foschie e nebbie nelle ore più fresche della giornata lungo le coste tirreniche di Toscana e Lazio. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni. Nelle ore pomeridiane si svilupperà però nubi più consistenti sulle zone montuose al confine tra Basilicata Meridionale, Puglia e Calabria, oltre che sui rilievi della Calabria Ionica, dove non si escludono locali piovaschi e temporali. Anche lungo le coste campane potranno formarsi foschie e banchi di nebbia al mattino e nelle ore serali. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree alpine, sulla Lombardia settentrionale, sul Triveneto e sull'Emilia Romagna orientale e lungo le coste adriatiche centrali, in lieve diminuzione invece sull'Appennino Tosco Emiliano, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno nelle zone di confine tra Piemonte e Liguria, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, mentre aumenteranno sulle regioni adriatiche e soprattutto sulla Sicilia occidentale e poche variazioni sul resto del paese. I venti saranno inizialmente deboli con tendenza a rinforzare dai quadranti meridionali sulla Liguria e da sud-ovest sulla Toscana per poi attenuarsi nuovamente in serata. Altrove soffieranno deboli o a regime di brezza. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi i bacini nord-occidentali, mentre i mari mari occidentali e il Tirreno centro-settentrionale si presenteranno mossi. Gli altri mari risulteranno tra quasi calmi e poco mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà ad aumentare ulteriormente. I mari nord-occidentali diverranno localmente agitati, mentre i mari occidentali e il Tirreno centro-settentrionale passeranno a condizioni di mare molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
7: Prima Radio, musica ed informazione.

Sospeso lo sciopero nazionale delle ferrovie previsto per l'11 giugno dopo il confronto al Ministero dei Trasporti. Nuova inchiesta sul ponte sullo stretto con 3 indagati per corruzione. Fermato anche il secondo sospettato dell'omicidio di Milano Certosa. In Egitto è arrestato l'ex marito della cittadina italiana Nessy Guerra. Nuovi raid israeliani in Libano. Bruxelles presenta il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Infine lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Revocato lo sciopero di ottobre nel settore ferroviario previsto per l'11 giugno. La decisione è arrivata al termine del tavolo convocato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e presieduto dal viceministro Edoardo Rixi. All'incontro hanno partecipato tutte le principali sigle sindacali del comparto. La protesta era legata alla questione delle gare per i servizi intercity. Dopo il confronto, i sindacati hanno deciso di sospendere l'agitazione, evitando così pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria nazionale.
2: Un'indagine della Procura di Roma coinvolge il progetto del ponte sullo stretto di Messina. Tra le persone iscritte nel registro degli indagati, un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere della società Stretto di Messina e un imprenditore. Le accuse sono corruzione e rivelazione di segreto. Secondo i magistrati sarebbero state esercitate pressioni sui giudici contabili per ottenere un parere favorevole sull'opera. Al centro dell'inchiesta anche una memoria che sarebbe stata predisposta dopo la bocciatura della delibera CIPES da parte della Corte dei Conti.
1: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso a coltellate alla stazione ferroviaria di Milano Certosa. La polizia ha fermato anche il secondo ricercato rintracciato a Bardonecchia, in provincia di Torino. Per il delitto era già stato arrestato un 19enne peruviano ritenuto appartenente alla banda dei Latin Kings. Gli investigatori stanno ricostruendo le responsabilità dei partecipanti all'aggressione avvenuta lo scorso 26 maggio.
2: Nuovi sviluppi nel caso Agnessi Guerra, la cittadina italiana bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni, è stato arrestato. L'ex marito Tamer Hamouda, già condannato dalla magistratura italiana per reati commessi nel nostro paese. Secondo fonti informate, l'uomo era stato recentemente denunciato dal console onorario d'Italia a Hurghada per minacce e tentata aggressione. La vicenda della donna italiana continua ad essere seguita con attenzione dalle autorità diplomatiche.
1: Continuano le tensioni in Medio Oriente. Israele ha bombardato la città libanese di Tiro, provocando almeno 8 vittime, secondo la protezione civile del Libano. L'attacco è venuto poco dopo l'ordine di evacuazione emesso dall'esercito israeliano. Scene di panico tra la popolazione in fuga. L'esercito israeliano sostiene che nella zona operino combattenti di Hezbollah e che gli obiettivi colpiti fossero collegati all'organizzazione sciita.
2: L'Unione Europea prepara un nuovo pacchetto di misure contro la Russia. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha annunciato il 21esimo pacchetto di sanzioni che colpirà i settori dell'energia, della finanza e della pesca. Previsto anche il divieto di ingresso per alcuni veterani russi della guerra in Ucraina. Bruxelles ha inoltre deciso di sospendere temporaneamente fino al gennaio 2027 l'adeguamento del price cap sul petrolio russo, spiegando che la misura serve a garantire la stabilità dei mercati energetici internazionali.
1: Chiudiamo con lo sport, il calciomercato. Denzel Dumfries è ormai ad un passo dalla Real Madrid. Il club spagnolo ha versato all'Inter i 20 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. Il giocatore ha già sostenuto le visite mediche firmando un contratto quadriennale. Si attende soltanto l'annuncio ufficiale. Per l'esterno olandese si tratta di uno dei trasferimenti più importanti dell'estate calcistica europea e di una nuova sfida dopo le stagioni vissute in maglia nerazzurra. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:04.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

qualche santa nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Questi principali titoli: operaio muore investito da un mezzo pesante a Napoli, imprenditore scomparso nel Vesuviano, 4 i fermi, miele da sballo, 17enne in pericolo di vita, violenza nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, chiusa l'istruttoria, Conte lascia il Napoli, ora attesa per il nuovo allenatore. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Tragedia sul lavoro nella zona orientale di Napoli. Un uomo di 63 anni ha perso la vita all'interno di uno stabilimento industriale di Via Fasano dopo essere stato travolto da un automezzo pesante durante una manovra. Inutili soccorsi sul caso, indagano la polizia e l'ispettorato del lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Svolta nelle indagini sulla scomparsa dell'imprenditore vesuviano Francesco Vorraro, 58 anni, di cui non si hanno notizie dal 9 febbraio scorso. La DDA di Napoli ha disposto il fermo di 4 persone accusate di sequestro di persone a morte come conseguenza di altro reato e occultamento di cadavere. Le ricerche del corpo proseguono nel Vesuviano. Saranno sottoposti ad analisi campioni della sostanza nota come miele da sballo, una potente droga derivata dalla cannabis che avrebbe provocato una grave crisi respiratoria a un ragazzo di 17 anni di Fratta Maggiore. Il giovane è ricoverato in terapia intensiva e intubato. Altri due coetanei sono stati medicati dopo aver assunto la stessa sostanza, indaga la procura di Napoli Nord. Si è conclusa dopo oltre 3 anni e mezzo l'istruttoria dibattimentale del maxi processo sulle violenze avvenute il 6 aprile del 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Dal 29 giugno prenderà il via la requisitoria dei pubblici ministeri. Gli imputati sono 105 tra agenti della polizia penitenziaria, funzionari del DAP e personale sanitario. Calcio in chiusura, Antonio Conte ha ufficializzato la rescissione consensuale del contratto con il Napoli con un messaggio di ringraziamento ai tifosi. 2 anni vincenti di forte emozione e grande passione, ha spiegato. La società azzurra è ora pronta a definire il nuovo assetto tecnico per la prossima stagione. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19:01.
2: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
3: Il genio. Oggi c'è CreaDAB, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDAB copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
4: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDAB.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da maggiore instabilità sulle aree vicine all'arco alpino centro-orientale, dove la nuvolosità risulterà più compatta e associata a rovesci e temporali localmente intensi. Con il passare delle ore i fenomeni interesseranno, seppur in forma più attenuata, anche parte delle pianure della Lombardia e del Triveneto, mentre lungo l'arco alpino orientale tenderanno ad intensificarsi. Sul resto del settentrione prevarranno invece condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Lungo la costa ligure saranno possibili foschie e locali banchi di nebbia nelle prime ore del mattino e nuovamente in serata. Al centro e sulla Sardegna il tempo si manterrà generalmente stabile e soleggiato. I cieli saranno sereni o poco nuvolosi con qualche addensamento in più lungo la dorsale appenninica centrale. Possibili foschie e nebbie nelle ore più fresche della giornata lungo le coste tirreniche di Toscana e Lazio. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni. Nelle ore pomeridiane si svilupperà però nubi più consistenti sulle zone montuose al confine tra Basilicata Meridionale, Puglia e Calabria, oltre che sui rilievi della Calabria Ionica, dove non si escludono locali piovaschi e temporali. Anche lungo le coste campane potranno formarsi foschie e banchi di nebbia al mattino e nelle ore serali. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree alpine, sulla Lombardia settentrionale, sul Triveneto e sull'Emilia Romagna orientale e lungo le coste adriatiche centrali. In lieve diminuzione invece sull'Appennino Tosco Emiliano, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno nelle zone di confine tra Piemonte e Liguria, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, mentre aumenteranno sulle regioni adriatiche e soprattutto sulla Sicilia occidentale, e poche variazioni sul resto del paese. I venti saranno inizialmente deboli con tendenza a rinforzare dai quadranti meridionali sulla Liguria e da sud-ovest sulla Toscana, per poi attenuarsi nuovamente in serata. Altrove soffieranno deboli o a regime di brezza. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi i bacini nord-occidentali, mentre i mari occidentali e il Tirreno centro-settentrionale si presenteranno mossi. Gli altri mari risulteranno tra quasi calmi e poco mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà ad aumentare ulteriormente. I mari nord-occidentali diverranno localmente agitati, mentre i mari occidentali e il Tirreno centro-settentrionale passeranno a condizioni di mare molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e sono brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullozzi ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

fisca l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi le stipendi e un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè, gratitudine.

0: Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità.
1: Buonasera, bentrovati con i titoli della prossima edizione del notiziario. Sospeso lo sciopero nazionale delle ferrovie previsto per l'11 giugno dopo il confronto al Ministero dei Trasporti. Nuova inchiesta sul ponte sullo stretto con 3 indagati per corruzione. Nuovi raid israeliani in Libano. Bruxelles presenta il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Poi parleremo di spazio, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Revocato lo sciopero di ottore nel settore ferroviario previsto per l'11 giugno. La decisione è arrivata al termine del tavolo convocato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e presieduto dal viceministro Edoardo Rixi. All'incontro hanno partecipato tutte le principali sigle sindacali del comparto. La protesta era legata alla questione delle gare per i servizi intercity. Dopo il confronto, i sindacati hanno deciso di sospendere l'agitazione, evitando così pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria nazionale.
2: Un'indagine della Procura di Roma coinvolge il progetto del ponte sullo stretto di Messina. Tra le persone iscritte nel registro degli indagati, un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere della società Stretto di Messina e un imprenditore. Le accuse sono corruzione e rivelazione di segreto. Secondo i magistrati sarebbero state esercitate pressioni sui giudici contabili per ottenere un parere favorevole sull'opera. Al centro dell'inchiesta anche una memoria che sarebbe stata predisposta dopo la bocciatura della delibera CIPES da parte della Corte dei Conti.
1: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso a coltellate alla stazione ferroviaria di Milano Certosa. La polizia ha fermato anche il secondo ricercato, rintracciato a Bardonecchia, in provincia di Torino. Per il delitto era già stato arrestato un 19enne peruviano, ritenuto appartenente alla banda dei Latin Kings. Gli investigatori stanno ricostruendo le responsabilità dei partecipanti all'aggressione avvenuta lo scorso 26 maggio.
2: Nuovi sviluppi nel caso Agnessi Guerra, la cittadina italiana bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni, è stato arrestato. L'ex marito Tamer Hamouda, già condannato dalla magistratura italiana per reati commessi nel nostro paese. Secondo fonti informate, l'uomo era stato recentemente denunciato dal console onorario d'Italia a Hurghada per minacce e tentata aggressione. La vicenda della donna italiana continua ad essere seguita con attenzione dalle autorità diplomatiche.
1: Continuano le tensioni in Medio Oriente. Israele ha bombardato la città libanese di Tiro, provocando almeno 8 vittime, secondo la protezione civile del Libano. L'attacco è venuto poco dopo l'ordine di evacuazione emesso dall'esercito israeliano. Scene di panico tra la popolazione in fuga. L'esercito israeliano sostiene che nella zona operino combattenti di Hezbollah e che gli obiettivi colpiti fossero collegati all'organizzazione sciita.
2: L'Unione Europea prepara un nuovo pacchetto di misure contro la Russia. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha annunciato il 21esimo pacchetto di sanzioni che colpirà i settori dell'energia, della finanza e della pesca. Previsto anche il divieto di ingresso per alcuni veterani russi della guerra in Ucraina. Bruxelles ha inoltre deciso di sospendere temporaneamente fino al gennaio 2027 l'adeguamento del price cap sul petrolio russo, spiegando che la misura serve a garantire la stabilità dei mercati energetici internazionali.
1: E in chiusura parliamo di spazio. L'astronauta Luca Parmitano è nell'equipaggio della missione Artemis III della NASA, destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Lo ha annunciato la NASA. L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027 e che non sarà diretta alla Luna. È stata progettata dopo la revisione del programma Artemis da parte della NASA per sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco fra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e 1 o 2 veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:04.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria della Campania. Un po' più intenso nell'hinterland napoletano, in particolare sulla tangenziale di Napoli, dove ci sono code tra Secondigliano e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. E per lavori questa notte, dalle 21 alle 6, chiuso per chi percorre la 1 Roma-Napoli e proviene da Napoli, l'ingresso sulla diramazione di Capodichino in direzione della tangenziale di Napoli. In alternativa, chi è diretto verso la tangenziale può uscire a Napoli Centro direzionale per poi entrare in tangenziale a Corso Malta. Dalle 23 alle 6 chiusa la diramazione per Capodichino in direzione della tangenziale con uscita obbligatoria a Capodichino. Con lo stesso orario, quindi 23:06, chiusa la stessa tangenziale in direzione di Pozzuoli sia tra Capodichino e Doganella e sia tra zona ospedaliera e fuori grotta. Altra interruzione sulla 30 Caserta Salerno con orario 22:06, chiuso il tratto tra il bivio con la Roma Napoli e Maddaloni in direzione di Salerno. E sulla 3 Napoli-Salerno dalle 21:30 alle 6, chiusura tra Angri Sud e Nocera Inferiore in direzione di Salerno. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Con cieli sereni o poco nuvolosi lungo la costa ligure saranno possibili foschie e locali banchi di nebbia nelle prime ore del mattino e nuovamente in serata. Al centro e sulla Sardegna il tempo si manterrà generalmente stabile e soleggiato. I cieli saranno sereni o poco nuvolosi con qualche addensamento in più lungo la dorsale appenninica centrale, possibili foschie e nebbie nelle ore più fresche della giornata lungo le coste tirreniche di Toscana e Lazio. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni. Nelle ore pomeridiani si svilupperanno però nubi più consistenti sulle zone montuose al confine tra Basilicata meridionale, Puglia e Calabria, oltre che sui rilievi della Calabria ionica, dove non si escludono locali piovaschi e temporali. Anche lungo le coste campane potranno formarsi foschie e banchi di nebbia al mattino e nelle ore serali. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree alpine, sulla Lombardia settentrionale, sul Triveneto e sull'Emilia Romagna orientale e lungo le coste adriatiche centrali. In lieve diminuzione invece sull'Appennino tosco emiliano, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno nelle zone di confine tra Piemonte e Liguria, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, mentre aumenteranno sulle regioni adriatiche e soprattutto sulla Sicilia occidentale e poche variazioni sul resto del paese. I venti saranno inizialmente deboli con tendenza a rinforzare dai quadranti meridionali sulla Liguria e da sud-ovest sulla Toscana per poi attenuarsi nuovamente in serata. Altrove soffieranno deboli o a regime di brezza. Per quanto riguarda i mari saranno molto mossi i bacini nord-occidentali, mentre i mari occidentali e il Tirreno centro-settentrionale si presenteranno mossi. Gli altri mari risulteranno tra quasi calmi e poco mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà ad aumentare ulteriormente. I mari nord-occidentali diverranno localmente agitati, mentre i mari occidentali e il Tirreno centro-settentrionale passeranno a condizioni di mare molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Santa, qualche santa nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Questi principali titoli: operaio muore investito da un mezzo pesante a Napoli, imprenditore scomparso nel Vesuviano, 4 i fermi, miele da sballo, 17enne in pericolo di vita, violenza nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, chiusa l'istruttoria, Conte lascia il Napoli, ora attesa per il nuovo allenatore. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio Digital, Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Tragedia sul lavoro nella zona orientale di Napoli. Un uomo di 63 anni ha perso la vita all'interno di uno stabilimento industriale di via Fasano dopo essere stato travolto da un automezzo pesante durante una manovra. Inutili soccorsi sul caso, indagano la polizia e l'ispettorato del lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Svolta nelle indagini sulla scomparsa dell'imprenditore vesuviano Francesco Vorraro, 58 anni, di cui non si hanno notizie dal 9 febbraio scorso. La DDA di Napoli ha disposto il fermo di 4 persone accusate di sequestro di persona, morte come conseguenza di altro reato e occultamento di cadavere. Le ricerche del corpo proseguono nel Vesuviano. Saranno sottoposti ad analisi i campioni della sostanza nota come miele da sballo, una potente droga derivata dalla cannabis che avrebbe provocato una grave crisi respiratoria a un ragazzo di 17 anni di Fratta Maggiore. Il giovane è ricoverato in terapia intensiva e intubato. Altri 2 coetanei sono stati medicati dopo aver assunto la stessa sostanza, indaga la procura di Napoli Nord. Si è conclusa dopo oltre 3 anni e mezzo l'istruttoria dibattimentale del maxi processo sulle violenze avvenute il 6 aprile del 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Dal 29 giugno prenderà il via la requisitoria dei pubblici ministeri. Gli imputati sono 105 tra agenti della polizia penitenziaria, funzionari del DAP e personale sanitario. Calcio in chiusura, Antonio Conte ha ufficializzato la rescissione consensuale del contratto con il Napoli con un messaggio di ringraziamento ai tifosi. 2 anni vincenti di forte emozione e grande passione, ha spiegato. La società azzurra è ora pronta a definire il nuovo assetto tecnico per la prossima stagione. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Sono le 21.
1: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
4: Beat Crazy. La striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Prima Radio, musica ed informazione.
9: Beat Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Liceo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da maggiore instabilità sulle aree vicine all'arco alpino centro-orientale, dove la nuvolosità risulterà più compatta e associata a rovesci e temporali localmente intensi. Con il passare delle ore i fenomeni interesseranno, seppur in forma più attenuata, anche parte delle pianure della Lombardia e del Triveneto, mentre lungo l'arco alpino orientale tenderanno ad intensificarsi. Sul resto del settentrione prevarranno invece condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Lungo la costa ligure saranno possibili foschie e locali banchi di nebbia nelle prime ore del mattino e nuovamente in serata. Al centro e sulla Sardegna il tempo si manterrà generalmente stabile e soleggiato. I cieli saranno sereni o poco nuvolosi con qualche addensamento in più lungo la dorsale appenninica centrale. Possibili foschie e nebbie nelle ore più fresche della giornata lungo le coste tirreniche di Toscana e Lazio. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni. Nelle ore pomeridiane si svilupperà però nubi più consistenti sulle zone montuose al confine tra Basilicata Meridionale, Puglia e Calabria, oltre che sui rilievi della Calabria Ionica, dove non si escludono locali piovaschi e temporali. Anche lungo le coste campane potranno formarsi foschie e banchi di nebbia al mattino e nelle ore serali. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree alpine, sulla Lombardia settentrionale, sul Triveneto e sull'Emilia Romagna orientale e lungo le coste adriatiche centrali, in lieve diminuzione invece sull'Appennino Tosco Emiliano, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno nelle zone di confine tra Piemonte e Liguria, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, mentre aumenteranno sulle regioni adriatiche, soprattutto sulla Sicilia occidentale, e poche variazioni sul resto del paese. I venti saranno inizialmente deboli, con tendenza a rinforzare dai quadranti meridionali sulla Liguria e da sud-ovest sulla Toscana, per poi attenuarsi nuovamente in serata. Altrove soffieranno deboli o a regime di brezza. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi i bacini nord-occidentali, mentre i mari occidentali e il Tirreno centro-settentrionale si presenteranno mossi. Gli altri mari risulteranno tra quasi calmi e poco mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà ad aumentare ulteriormente. I mari nord-occidentali diverranno localmente agitati, mentre i mari occidentali e il Tirreno centro-settentrionale passeranno a condizioni di mare molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

limitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: aspetta, Eugenietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

mi importa del petrolio, sarà un vile, una normale, questa volta le crociate. Non ci voglio, non ci voglio, non ci voglio andare. O fa, lanciate i vostri strali, dite pure quello che volete per televisione e sui giornali. Dite che sono un traditore, disertore, svergognato, ma questo

fatemi sputare addosso a quelli che sono detti alla preparazione. Questo male.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.